0: Stop Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Feel like a drop in the ocean.

ミュージックボックス。Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: nuvole.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: sono le 5 e 3 minuti.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA.

giorno giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Top Italia Radio. Music. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

0: donna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un braccio alle Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Sviluppando il dialogo all'interno della coppia. Nel campo lavorativo la stabilità regnerà sovrana, permettendovi di ridurre ogni sforzo. Gemelli, la situazione astrale promette felici conclusioni in eventuali dilemmi sentimentali. Le stelle vi guideranno con saggezza anche nella sfera lavorativa, garantita la stabilità finanziaria a lungo termine. Cancro. All'interno della famiglia molti stanno vivendo un periodo di insicurezza. Pensare positivo vi permetterà di ritrovare conforto. In ambito professionale, investire potrebbe farvi raggiungere nuove vette. Leone, concentrandovi sulla sfera delle amicizie, potreste sperimentare diversi momenti di allegria, soprattutto con le persone più care. Nel contesto lavorativo troverete sicuramente gratificazione nel raggiungere obiettivi ambiziosi. Vergine, dovete trovare l'energia per reagire e affrontare la giornata con più grinta. Forse ora tutto vi sembra fermo, ma è nei silenzi che nascono le vere decisioni. Bilancia. C'è qualcosa che vi turba e vi fa sentire sotto pressione. Forse alcuni di voi potrebbero essere stati coinvolti in situazioni spiacevoli, come un licenziamento o un cambiamento imprevisto. Cercate di trovare il lato positivo. Scorpione. Non è che è il mondo contro di voi. È un periodo difficile per tutti quanti. E allora rallentate, prendete fiato e cercate di lasciare andare le tensioni. Il tempo sarà il vostro alleato. Vi insegnerà a rimettervi in gioco nel momento giusto. Sagittario, il vero amore non è solo passione, ma anche coraggio nel guardarsi dentro. Crescere insieme è più potente che andare ognuno per conto proprio. Ricucire a volte rende la stoffa ancora più resistente. Capricorno, cercate di tenere a bada l'ansia e distinguere tra problemi reali e paure immaginarie. Se siete in cerca di lavoro ci saranno novità positive nei prossimi giorni, ma dovrete adattarvi a nuove condizioni. Acquario, accettare qualche compromesso non significa fallire. La vera forza è rialzarsi e ripartire con maggiore determinazione. Non accontentatevi di meno di ciò che vi fa sentire rispettati, valorizzati e accolti. Pesci, cercate di non abbattervi e mantenete la concentrazione su ciò che conta. Se ci sono occasioni da cogliere al volo, non aspettate troppo. Agite finché potete. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. I sogni sono imparziali, spontanei prodotti della psiche inconscia. Non sono fabbricati con l'intento di ingannare, ma riflettono ciò che è. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. La corte d'assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023. In un garage. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del Consiglio Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. Tre operai edili sono morti a causa delle ferite riportate nel violento scontro avvenuto all'altezza dello svincolo per Sora Nord nel Frusinate. Un auto articolato avrebbe centrato in pieno lo sportello del conducente di un furgone che, stando alla posizione dei mezzi, viaggiava nella stessa direzione. È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. L'intesa è stata sottoscritta dall'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dalle organizzazioni sindacali. Riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli esteri, nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 10 giugno 2026 è il 161esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.45. La santa del giorno è Beata Diana degli Andalò. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 giugno del 1924 il segretario del PSU Giacomo Matteotti viene rapito nella zona del Lungotevere a Roma da 5 sicari fascisti che lo accoltellano mortalmente per poi abbandonare il corpo nelle campagne della capitale. Nel 1938 viene pubblicato il primo fumetto di Superman, creato dallo scrittore Jerry Siegel e dal disegnatore Joe Shuster, fa la sua prima apparizione sulla famosa rivista Action Comics, ottenendo un successo talmente grande da essere poi pubblicato per molti altri anni a seguire. Il 10 giugno del 1940 Benito Mussolini annuncia dal balcone di Piazza Venezia a Roma, davanti ad una folla oceanica, l'avvenuta dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna, sancendo così l'ingresso dell'Italia nel secondo conflitto mondiale. Il 10 giugno del 1981 viene ricordato per la tragedia di Vermicino. Il piccolo Alfredo Rampi cade in un pozzo artesiano in cui morirà dopo esservi rimasto intrappolato per giorni. E nel 2003 la NASA lancia il robot Spirit e inizia la missione Mars Exploration Rover. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 giugno del 1941 viene costituito a Roma il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il CONI. Nel 1934 la nazionale italiana di calcio allenata da Vittorio Pozzo batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 giugno del 1993 i Nomadi rilasciano il disco Contro. Nel 1999 Mi piaci di Alex Britti è in cima alla Hit Parade. E nel 2005 Gianluca Grignani rilascia il disco Il Re del Niente. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Nadia Toffa, nata a Brescia il 10 giugno 1979 e qui scomparsa il 13 agosto 2019. È stata una conduttrice televisiva e giornalista italiana, nota per il ruolo di inviata e conduttrice del programma televisivo Le Iene. Compie oggi 67 anni Carlo Ancelotti, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista, commissario tecnico della nazionale brasiliana. Buon compleanno anche a Rocío Muñoz Morales, l'attrice e conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola, spegne 38 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 giugno 2004 di Ray Charles, cantante e pianista statunitense, considerato uno dei più grandi pionieri della musica soul. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che bene per male è carità, male per bene è crudeltà.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Piccola e automatica, la Toyota Aygo X è la scelta perfetta per chi cerca una city car comoda e a basso consumo. Il full hybrid permette all'auto di muoversi in elettrico a bassa velocità, l'ideale per spostarsi nel traffico e negli incroci. Un notevole punto a favore è la bassa media di consumo, con una media dichiarata di 3,7 litri per 100 km. Ottima anche la fornitura dei servizi di serie, tra cui cruise control, frenata automatica e telecamera posteriore. La nuova Peugeot 208 è disponibile sia nella sua versione a benzina, con un motore a tre cilindri da 101 cavalli, che in quella mild hybrid con un termico da 101 o 136 cavalli, affiancato da un propulsore elettrico da 29 cavalli. A rendere affascinante la Peugeot 208 ci pensa il design sportivo coronato dalle luci a neon anteriori e posteriori che ricordano gli artigli di un leone. Internamente la dotazione tecnologica è avanzata, con uno schermo di 10 pollici al centro della plancia ed il cruscotto digitale di 10 pollici disponibile di serie su tutte le versioni, ad esclusione di quelle di base. Passiamo alle due ruote. Norton Max R209 cavalli di potenza su poco più di 200 kg di moto senza il pieno di benzina. Ma si sfida chiunque a lamentarsi dell'assenza di tiro agli alti con un valore di questo tipo dato dal V4 a 72 gradi a scoppi irregolari. Disponendo di 130 Nm di picco di coppia, con il 70% di essa disponibile da 5.000 giri minuto in su, la Norton Max R garantisce una spiccata reattività. Ducati Desert X, nuovo V2 da 890 cm cubici, il telaio monoscocca in alluminio, sospensioni Kib evolute, elettronica più completa e una posizione di guida più efficace in fuoristrada. Meno ruvida e più gestibile, mantiene ruote da 21 e 18 pollici, modalità rally, trip master e una dotazione da viaggio. Su strada convince per equilibrio e fluidità, sullo sterrato appare più naturale, stretta e controllabile. Perde qualcosa in autonomia con il serbatoio sceso a 18 litri, ma guadagna in facilità, precisione e maturità. Chiudiamo con una curiosità: la Corea del Sud spera di tornare nel calendario di Formula 1 già nel 2028 con un gran premio che si correrebbe sulle strade di Incheon. Il circuito, i cui progetti sono stati svelati da poco, si estenderebbe per quasi 5 km tra le vie di questa importante città portuale, nota per ospitare il principale aeroporto del paese, a ovest della capitale Seoul. Ispirato ai circuiti cittadini di Singapore e Las Vegas, potrebbe attrarre 400.000 spettatori nel fine settimana, secondo i funzionari di Incheon che hanno presentato il progetto. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, vi sentirete bene insieme alla persona che amate, capaci di instaurare un rapporto forte ed equilibrato. In ambito lavorativo non avrete paura di approcciare

0: il vostro rapporto possa funzionare. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti a gonfie vele. Leone, il rapporto con il partner non sarà sempre così affiatato, ma a volte potrebbe fare bene avere dei confronti, purché non siano troppo accesi. In ambito lavorativo dedicherete parecchie risorse ai vostri progetti personali. Vergine, se siete single potreste avere bisogno di risolvere alcuni problemi in famiglia o con gli amici. Nel lavoro sarete spinti da tanta buona volontà, ma vi serviranno anche idee valide e soprattutto nuove. Bilancia, il prossimo periodo potrebbe essere un po' burrascoso in campo sentimentale. Attenzione alle parole. Sul fronte professionale riuscirete ancora a dire la vostra, grazie al sostegno delle stelle e della vostra autostima. Scorpione, state per attraversare un periodo estremamente positivo e le vostre prospettive continuano a migliorare, soprattutto all'interno della sfera familiare. Potrete trarre grandi soddisfazioni. Sagittario, potreste sentirvi particolarmente vicini ad una persona speciale oggi, così come agli amici più stretti. Un'imprevista entrata economica avrà un impatto davvero positivo sul vostro umore e sulle vostre possibilità. Capricorno, tenete occhi e orecchie ben aperti, perché potreste ricevere informazioni importanti su come aumentare il vostro reddito. E questa sarà solo una delle tante meravigliose cose destinate ad accadervi nel corso della giornata. Acquario, nel lavoro, grazia, buon umore e gentilezza saranno le armi vincenti contro chi è troppo prepotente. Riuscirete a rimettere queste persone al loro posto, anche con la forza del vostro carattere. Pesci, in compagnia di qualcuno che vi affascina con le sue parole, i sentimenti potrebbero raggiungere livelli stratosferici oggi. Nel lavoro vi assumerete la responsabilità di perseguire i sogni nel cassetto. Oggi vi saluto con le parole di Grant Morrison. Un cannone spara una sola volta, ma le parole esplodono attraverso i secoli. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La corte d'assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023 in un garage.
1: È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra.
2: Un flusso di correnti umide ed instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, sta causando condizioni di maltempo con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano.
1: Gli esteri, lunedì sera un uomo di 40 anni è stato accoltellato per strada a Belfast ed è ricoverato in gravi condizioni con lesioni al volto, al collo e alla schiena. L'aggressione, attribuita a un cittadino sudanese di circa 30 anni, è stata ripresa in un video shock che ha fatto il giro dei media e dei social. Temendo nuovi disordini antimigranti in Irlanda del Nord, il governo laburista di Keir Starmer e le autorità locali hanno lanciato un appello alla calma. Tuttavia, con il passare delle ore, la tensione è salita e diversi manifestanti sono scesi in strada a Belfast. Si registrano strade bloccate e veicoli in fiamme.
2: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni.
1: L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis III della NASA, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attacco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: muori.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Il giorno oggi nasce chiaro, ma con un cielo che lascia intuire un cambio d'umore. Nel pomeriggio l'instabilità cresce e qualche rovescio può affacciarsi sui rilievi. È una giornata che alterna luce e movimento, come un passo avanti e uno indietro.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

Hervé Barmasse lancia Endurance Italia, una sfida sportiva mai tentata. Attraversare l'Italia solo con le proprie forze scalando le 20 montagne più alte di ogni regione. Dal 4 giugno percorrerà 6.000 km e 90.000 metri di dislivello in 30 giorni, combinando alpinismo, ciclismo, trail running e vela. Nei tratti di mare sarà affiancato da Giovanni Soldini. Il progetto vuole unire impresa sportiva e racconto del territorio italiano. A documentare tutto ci saranno Luca Rolli e Giacomo Bertè, per un futuro documentario. Partenza da Cala Gonone e arrivo a Trieste, con possibilità per chiunque di unirsi a Barmasse in alcuni tratti. Un uomo della provincia di Genova è finito vittima di una truffa online dopo essere stato adescato da un falso profilo femminile su un sito di incontri. Convinto di parlare con una donna reale, che le ha inviato foto intime e l'uomo le ha versato del denaro. Subito dopo è scattato il ricatto, paga o pubblico tutto in rete, messaggi arrivati via WhatsApp da numeri sempre diversi. L'uomo ha ceduto per circa 1000 euro, poi ha denunciato alla Guardia di Finanza. Le indagini hanno identificato un 60enne, denunciato per estorsione. Condividere dati e immagini online espone a rischi enormi, nulla resta davvero privato. Il Movimento Valle d'Aosta Futura organizza sabato 13 giugno un'escursione aperta a tutti alla scoperta di Maciabi, tra ambiente, storia e leggenda. Ritrovo alle 9.30 al parcheggio del santuario, con salita lungo il percorso processionale e visita al villaggio. Necessari abbigliamento da trekking e pranzo al sacro.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Sono le 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
2: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
3: L'esercito giordano ha annunciato questa mattina di aver distrutto 5 missili iraniani diretti ad Azraq, dove si trova una base statunitense. Notte di raid americani sull'Iran. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz, gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistema di difesa aerea e radar iraniani.
2: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di una sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
3: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di questa notte fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto, restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
2: Il calciomercato, l'Inter guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre di più a Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa.
3: Ed è tutto, a più tardi.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: Allora, sì, sì, io al mattino ho questo umore un po' pop giapponese anni 80, proprio il tipico umore pop giapponese anni 80. Non so se anche a voi succede, ma succede molto spesso ultimamente. Non possiamo oggi non parlare, insomma, delle gallerie. Non è una mia fissazione. Ieri per praticamente 10 ore in consiglio si è parlato di questo. Doveva essere solo, diciamo, un momento di poche ore al mattino. Invece alla fine questo argomento della chiusura delle due gallerie Sorella e Signai è esondato ed è praticamente stato concluso alle 6:30, una cosa del genere di sera. Quindi, insomma, è stato un consiglio molto lungo, molto lungo. Su questo devo dire mi hanno colpito due interventi del consiglio, che sono due interventi fatti da due, tra l'altro, membri della maggioranza, membri dell'Unione Valdoten, sebbene non membri della giunta, perché non hanno diciamo assessorati, eccetera. Sono quelli di Jordan e Margheretta. Jordan ha detto proprio chiaramente che la politica non può lavorare così, che in questo caso la politica ha dormito e la salva ha fatto quello che voleva, la concessionaria, e Margheretta invece ha attaccato proprio come funzionano le concessioni. Ha proprio detto chiaramente, per come sono impostate le concessioni oggi, il privato che si piglia queste concessioni ha un sacco di vantaggi e il pubblico spesso e volentieri, come dire, non ha proprio, no, non è che proprio sia contentissimo, no, di come vengono gestite. Quindi, insomma, cosa succederà adesso? Non succederà nulla di strano, è stata rimandata di qualche giorno la chiusura, doveva essere domani, sarà lunedì, parentesi, da quello che riferisce sempre Margheretta in consiglio, i nostri, nostri come regione, membri all'interno del CDA, sta roba l'hanno saputa dai giornali, manco glielo dicono, all'interno del CDA, per dire quanto il gruppo che controlla la partecipata fa un po' quello che gli pare, senza neanche rendere troppo conto ai membri, no, del consiglio d'amministrazione. Va benissimo. Modalità abbastanza per una roba che comunque un'infrastruttura pubblica, secondo me, non è normale, ragazzi, non è una roba normale. Un conto è se tu sei, non so, nel CDA di, che ne so, un'azienda che fa computer, dice vabbè, in quel caso, insomma, ognuno, se c'è un socio di maggioranza, si sa che fa lui. Però in questo caso, cioè, i membri del CDA della SAV, che sono della regione, rappresentano un po', come dire, un po' tutti, un po' tutta la cittadinanza valdostana, e dovrebbero essere informati, quantomeno, no? Dicevo, chiuderà alla fine lunedì questa doppia galleria, chiuderà per un anno. Si è scoperto anche, tra l'altro, che la chiusura doveva essere pure più lunga e alla fine si è riuscita a ottenere solo, si fa per dire, un anno di chiusura. Quindi è venuto fuori un po' di tutto ieri dal consiglio. Vi direi anche di riascoltarvelo, ma non so chi ha voglia 10 ore di fila di sentire tutti gli interventi, eccetera. Va bene. Ci ho detto, questo di nuovo ci riporta su un tema enorme che ogni tot anni siamo qui a dire: una vergogna, le concessioni non possono funzionare così. E cioè, poi tanto torniamo sempre, no, serenamente al quieto vivere, alla routine. Nessuno dice più nulla, tanto lo sappiamo come funzionano queste cose. Abbiamo visto con emergenze ben più gravi e tragiche, vedasi Ponte Morandi. Quindi, detto questo, temo che non cambierà di nuovo nulla. Io sogno che alla prossima assegnazione delle concessioni almeno le condizioni siano un pelo più stringenti, cioè non dico tanto, ma almeno un minimo. Questi già fanno soldi a palate, senza praticamente rischio imprenditoriale, senza stare in un mercato vero e proprio, perché appunto ti pigli la concessione, ciao, arrivederci. Almeno un minimo, no, di garanzie in più per noi poveri idioti che siamo i cittadini, così, che spesso dobbiamo usarle queste infrastrutture per la nostra vita di tutti i giorni. Sarebbe carino averla, la butto lì. Vi ricordo il numero per interagire con un conduttore che, come vedete, stamattina è piuttosto già incazzoso, già alle 9:20 sono incazzoso. 349 722 5831. Per fortuna, tra pochi minuti ci penserà un altro grande nome della storia delle discoteche, dei DJ valdostani, a calmarmi un po'. Tra poco sarà con noi Yeya, grandissimo.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

The Weeknd. Per fortuna oggi non starò troppo sull'attualità, sulle notizie, su quello che è successo in consiglio. Ste robe le vediamo poi dopo, perché tra poco parliamo di nuovo di musica, che poi è la cosa più utile da fare in radio, secondo me, visto che la protagonista rimane sempre quella. E lo facciamo non con uno, ma con due DJ che in qualche modo hanno fatto la storia. Uno è un po' un maestro, l'altro l'allievo, diciamo. Poi ce lo racconteranno loro, la storia della discoteca valdostana, e continuano a farla. Ricordiamo tutto questo in prospettiva del 27 di giugno, quando c'è questo evento che si chiama DJ, si chiama Aosta, dove appunto si riuniranno 26 DJ che in qualche modo, ognuno a modo suo, hanno un po' segnato la storia di questo mondo. Vediamo se riuscite a indovinare chi sono i due al 349 722 5831. Tra poco li presentiamo.

0: oggi raddoppiamo, anzi poi triplicheremo nella terza ora, ma ne parliamo poi con calma. Il nostro appuntamento legato e dedicato ai DJ che hanno fatto la storia della musica e della discoteca, della cultura della discoteca valdostana. I due DJ che sono con noi quest'oggi sono legati intanto da un rapporto, diciamo, anche personale, lavorativo, poi ci racconteranno come si sono conosciuti, insomma, chi ha instradato chi verso la professione. Sono legati anche dal fatto di far parte entrambi del collettivo della Pecora Nera, che è celebre per le sue serate, le sue cene organizzate, insomma, un po' ovunque in Valle d'Aosta. Intanto diamo un grande benvenuto a DJ Yeya e a DJ Gas. Buongiorno.
1: Ciao a tutti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Intanto vi chiedo i vostri veri nomi, partiamo da qua. Yeya, prego.
1: Allora, io mi chiamo Francesco, Yeya è un soprannome,
0: ecco,
1: e deriva da cognome, me l'hanno dato sin dalle medie,
0: okay,
1: e me lo sono tenuto, sono diventato DJ Yeya, che ha portato bene comunque.
0: Gas invece?
2: Niente, io mi chiamo Fabio Gastaldo, ovviamente l'abbreviativo è facilmente intuibile. E quindi eccoci qua.
0: Ok, beh, allora per, come dire, onore anche di anzianità, partirei da Yeya in questo caso, che ha una carriera di 36 anni.
2: Che
0: se ho
2: anzianità.
0: Ben capito. Eh sì, esatto, 36 anni, dal 90 iniziavi a fare DJ, insomma, a mettere dischi. Come nasce, dove, in che contesto tutto questo?
1: Allora, sì, sono oramai 36 anni, perché il 31 ottobre del 90, me lo ricordo ancora perché ero minorenne, ai tempi si poteva, adesso se fai una cosa del genere chiaramente ti arrestano. Iniziai a lavorare in discoteca perché c'era un bravissimo DJ che allora lavorava al Divina, che si chiama Stefano Balbis, che saluto, che andava a Naia. E quindi hanno deciso di cercare un suo sostituto, e quell'anno in cui lui è andato a Naia hanno scelto me per sostituirlo, e all'epoca il Divina era una delle discoteche che andava di più per i giovani, quindi per me è diventato subito un sogno.
0: Ok, quindi tu frequentavi il Divina da fruitore, no? Da consumatore, vedevi magari il DJ e ci avevi questa fascinazione, hai detto dai, vorrei provare anch'io, insomma.
1: Sì, non è che mi sono proprio improvvisato, perché andavo a casa di un mio caro amico che è anche lui DJ, che si chiama Riccardo Mantelli, che lui aveva tutta l'attrezzatura, ovvero i piatti Technis. Io andavo da lui a imparare, e quindi quando sono arrivato, diciamo che un po' di tecnica già la conoscevo. Okay.
0: Eh sì, perché poi ci dimentichiamo che questo è uno di quei lavori, di quelle passioni, insomma, chiamatele come volete, che partono comunque da un investimento, cioè non è che tutti hanno a casa un mixer, dei piatti, dischi, quindi ci voleva all'inizio già una bella spesa.
1: Assolutamente, no? Noi non ce l'avevamo, quindi andavo da questo mio amico che fortunatamente ce l'aveva, e quindi sono riuscito a imparare a casa sua.
0: E nel 90 era prima dei CD, quindi ancora vinile?
1: Assolutamente, solo vinile.
0: Solo vinile, quindi ti portavi i classici borse. Quanti dischi in media serata ti portavi dietro, ti ricordi?
1: Sì, quattro borse sempre, più o meno un 200.
0: 200 dischi, sì. E riuscivi in quei 200 lì, che poi anche questa è una cosa secondo me super affascinante di quegli anni. Tu dovevi già arrivare con l'attrezzatura già pronta, cioè aspettandoti le richieste che potevano arrivare, i gusti, e con quei 200 dischi lì tu dovevi avere tutto il perimetro che ti serviva.
1: Sì, diciamo che appunto la musica era molto diversa rispetto a ora. Ora hai 2 milioni di remix di ogni versione possibile e immaginabile di ogni pezzo. Ai tempi c'erano quei pezzi lì, e non è che potevi mettere dei remix, ce n'erano pochi fatti da DJ famosi, e quelli c'erano.
0: E c'erano, ti ricordi dei dischi che proprio all'inizio dovevi per forza averceli con te, proprio quando hai iniziato, qual era il tormentone, qual era magari il disco che dici questo lo devo portare, insomma, c'era tutta la, diciamo, l'Italo Dance forse all'epoca andava molto forte, no?
1: Guarda, io sono arrivato appunto negli anni 90, e quindi quando andavo a ascoltare Balbis della situazione, lui metteva ancora pezzi anche anni 80, quindi sì, certo. Diciamo che il mio iter è partito dai pezzi anni 80. Io mi ricorderò sempre, c'erano i Lenti, quindi i Scorpions, tutti i Lenti famosi di allora, oppure mi ricorderò sempre quando lui metteva Billy Idol, un pezzo di Billy Idol, che la pista si infuocava, E poi da lì chiaramente io ho iniziato a seguire un po' lui, ma poi mi sono un po' mosso negli anni 90, perché finalmente erano arrivati gli anni 90, quindi sono partito poi con tutti gli anni 90 su vinile, il periodo più bello della dance.
0: Poi anche lì la radio forse un contributo l'ha dato, insomma, in molti negli anni 90 ci hanno citato il DJ Time, che era un po' quel momento lì in cui, oggi è quasi inconcepibile, dei DJ mixavano in diretta e creavano un programma sulla base della loro anche abilità di mixaggio, quindi c'era davvero, era davvero al centro, no, del, di tutto questo mondo, questa arte.
2: Era la portata di tutti.
0: No, esatto, era una cosa complicata, tecnicamente molto difficile da fare. Poi col vinile fare un cambio penso che sia proprio complessa come
1: assolutamente,
0: cosa.
1: Assolutamente, sì. O sei capace o non sei capace. C'è proprio, non c'è la via di mezzo.
0: Eh sì, devi intanto conoscere le battute, le devi sentire, non hai un indicatore digitale che ti dice X battute, so, già questo.
1: È già questo.
0: Poi fisicamente anche muovere un vinile, insomma, è una cosa delicata.
1: Sì. Sì.
0: Bisogna saper fare. C'era anche chi in questo si dilettava con lo scratch, con quel mondo lì, so, forse era più afferente alla cultura hip hop quello,
1: esatto,
0: no?
1: Che io adoravo, perché anzi il mio genere preferito arriva proprio dalla cultura hip hop, perché ai tempi io ascoltavo tantissimo rap, okay, straniero e italiano, però chiaramente nelle serate non lo potevo mettere più di tanto, perché
0: erano un po' gli anni dei Sangue Misto forse in Italia, no? Che tu, iniziavano, c'era come dire quella roba lì, che sta la ballotta, la
1: penso che sia il disco che ho ascoltato di più in vita mia.
0: Perfetto. Beh, sì,
1: ce l'ho su vinile, tra l'altro.
0: Ti tratti bene, insomma, non male come riferimento rap. Sono un po' i padri, insomma, in Italia, no?
2: Ne ha vista passare di musica sì, tutti questi anni.
0: E lì in mezzo a loro c'era un DJ bravissimo che era Graff
1: e Double S, sono i due più bravi del momento,
0: che a screcciare ancora adesso è un mostro. Poi fa delle serate ogni tanto a Torino ancora,
1: ne sai,
0: no? No, sì, poi sono fissato anch'io con loro.
1: Allora bene, abbiamo qualcosa in comune.
0: Ok, passiamo da Gas, che arriva un po' dopo, perché mi dicevi forse 2004, può essere?
2: 2004, 2004. Sì. Il battesimo ufficiale in console è stato il 2004. Grazie al qui presente maestro Ieia.
1: Ecco. Maestro, bidello.
2: No, da una grossa amicizia è nata insomma, un rapporto lavorativo che dura ormai da più di 20 anni.
0: Ok, quindi tu, diciamo, come hai iniziato? Andavi anche tu in discoteca, immagino, avevi...
2: Di per sé, diciamo che ero legato più al mondo sportivo, è abbastanza vincolato al mondo sportivo, facendo nuoto a livello agonistico, eravamo sempre molto presi, quindi il weekend non era dedicato alla festa e alle discoteche. Di per sé però quel mondo mi attirava comunque, perché era già una passione, io organizzavo festine tra amici ed ero quello che si improvvisava a mettere luci, musica, roba per far festa.
0: Sì.
2: E quindi da quella situazione lì ovviamente stava nascendo qualcosa, sicuramente. Poi un bel giorno di sole in piscina scoperta con la gestione del bar che avevano preso Ieia e le sue sorelle, ho conosciuto Ieia. E lui aveva, in quel momento mi sembra, ieri aveva ripreso al Jimmy
1: a Courmayeur, sì.
2: Le sue serate notturne. E quindi da questo rapporto di amicizia poi c'è stato un invito in amicizia: venite su al locale dove suono, tra una cosa e l'altra. Io rimanevo a bocca aperta, perché per me era un settore che attirava la mia attenzione. Da lì lui ha visto che avevo passione e attenzione sotto questo aspetto e devo dire che mi ha insegnato.
0: Sì.
2: Mi ha ufficialmente insegnato.
1: Gli ho dato, guarda, è andata così. Gli ho dato le cuffie una sera durante la serata.
2: Quella vergognosa, cioè me la ricordo ancora come se fosse ieri.
1: Proprio gli do le cuffie, io vado via. C'era la pista piena,
2: pista.
1: È come buttarti in acqua se non sai nuotare.
0: Come il bambino in acqua, la classica cosa.
1: Fidati che lì impari, o se no affoghi.
2: Vado
1: lui
2: in bagno.
1: Ha imparato.
2: Mi ha detto vado in bagno, è rimasto tre quarti d'ora.
0: Esatto.
2: Una pista piena, un locale avviato e io in panico totale. O vai o non vai.
0: E come te la sei gestita in quel caso lì?
1: Ha vinto.
2: Con tanta ansia, ma sembrerebbe bene.
0: Senza
2: se no...
0: strafare, magari, con quelle cose semplici all'inizio, così è bello.
2: Su
0: però.
2: Sua Courmayeur House Music.
1: Sì, ha vinto di brutto.
0: In quegli anni lì c'erano i CD invece, già?
2: Sì, ho iniziato. Questa cosa qua un po' mi dispiace, tra virgolette, nel senso che non ho vissuto la parte più tecnica del vinile, no? Io sono arrivato nel 2004 che c'erano i primi lettori digitali, e quindi il concetto era era già un'evoluzione drastica del settore, e da lì in avanti ovviamente poi andavi col CD, e mettevi musica con quelli.
0: Sì, sì, sì. Beh, certo, però comunque anche quello è un mondo ormai che ci suona come qualcosa di vecchio, insomma, da raccontare, interessare, cioè è proprio tutto di nuovo cambiato, e voi, diciamo, immagino vi siate comunque adeguati ai tempi, no? Anche tecnologicamente ormai, insomma, tutto digital. Sì, assolutamente.
1: Sì, sì, io mi sono ricomprato di recente
2: c'è un ritorno anche
1: i Technics,
2: passato,
1: per me stesso, per insegnare a mio figlio, perché nel frattempo ho fatto un bambino
2: due
1: e vorrei insegnargli direttamente col vinile, e quindi sto ritornando a quello, ma le canzoni nuove purtroppo non si trovano su vinile, quindi si mixa al vecchio, ecco.
0: Sì, poi c'è anche questo aspetto di cui abbiamo parlato tanto con alcuni vostri colleghi, di quanta roba esca oggi a livello musicale, forse anche troppo, è anche complicato stare dietro. Una volta l'uscita di un album era un po' un evento, no? Cioè aspettavi quel disco lì, te lo ascoltavi, dicevi wow, è uscito questo, oggi è successa una cosa importante. Oggi se vai a vedere le uscite ogni due ore praticamente
1: si perde tutto.
2: Difatti non è più tanto una selezione, secondo me, del gusto tra virgolette tuo personale, ma devi comunque la musica arriva a tutti adesso, e quindi ognuno ha il suo genere, quello che piace di più, quello che piace di meno, e in realtà nei locali dove lavoriamo, nelle serate dove lavoriamo, c'è un miscuglio di questa gente, quindi il concetto nostro è un po' più guardare la pista, creare energia e alimentarla per tutta la serata, per far divertire tutti quanti.
0: Okay. Ci prendiamo un break di due minuti, poi torniamo con DJ Yeia, DJ Gas, in diretta da Lidia al Carpegio. Se avete domande, volete interagire, appunto siamo live, potete scriverci al 349-722-5831.
3: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
4: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
3: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
4: Te l'avevo detto, si può dire?
3: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
4: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.
6: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: gli Idol ce l'aveva citato, insomma, ieri prima l'abbiamo recuperato in questo classico Eyes Without a Face. Io poi vorrei chiudere con i Sangue Misto, quindi li sto già cercando nell'archivio per dare giusto onore a un collettivo, una band, insomma, dei miti dell'hip hop, che in radio non li senti proprio più, cioè non esiste che accendi la radio e senti Sangue Misto.
1: No,
0: mai successo, purtroppo. Siamo in diretta con DJ Yeya e DJ Gas, che sono come dire parte di questi 26 DJ che il 27 di giugno si avvicenderanno sul palco. Come si chiama quell'area, per essere precisi? È difficile, è vicino alla CIDAC,
1: sì.
0: Diciamo, no?
1: Allora, è un'area che si chiama P8.
0: P8, ok.
1: È un ex parcheggio della Cogne, penso.
0: Sì,
1: Molto grande, bella, fruibile.
0: È proprio a metà tra la CIDAC e la Cogne,
1: sì.
0: Siamo proprio lì in mezzo, dove hanno fatto il concerto di Ernia il weekend scorso, insomma, per intenderci. Quindi ci sarà questa cosa. Intanto saluta gli entrambi, mi dice Stefan, che vi manda un abbraccio,
1: grazie,
0: insomma, così virtuale. Questo tra l'altro è un evento che vede proprio la Pecora Nera, diciamo, voi due fate parte di questo collettivo, tra i suoi promotori, giusto?
1: Sì, esatto. Vabbè, io faccio il DJ, ma ho un format che ho creato anni e anni fa che si chiama Pecora Nera, con cui facciamo vari eventi in giro. Quando ho degli eventi più grossi e più importanti, chiedo l'aiuto a un mio carissimo amico, che è collega e amico, che si chiama Mimmo Batman, ovvero, che lui conosce il mondo della notte molto meglio di me, perché fa il PR da quando io ancora non andavo in discoteca, quindi conosce tutti i DJ, tutte le discoteche, tutti i personaggi della notte. Quindi quando c'è qualcosa di veramente forte che voglio organizzare, chiedo assolutamente una mano a lui.
0: Uh-huh.
1: E, anzi, lo saluto se ci sta ascoltando. Senza di lui questo evento non sarebbe potuto nascere.
0: Quando sui social troviamo Pecora Nera e Batman, presentano Batman e Mimmo.
1: Esattamente.
0: Ah, ok, allora gli mandiamo un abbraccio. Batman, assolutamente.
1: È lui.
0: Adesso capisco tutto, insomma. Beh, quindi l'idea nasce un po' da qui, no? Con voler dare spazio anche un po' di vecchie glorie, ma non solo, ci sono anche tanti professionisti che sono ancora in grande attività.
1: Sì, allora la scelta dei DJ è stata fatta totalmente da Mimmo, ma per il semplice fatto che appunto conosce veramente bene tutti i DJ. E il fatto è che a un certo punto ha iniziato a ricevere talmente tante proposte positive da tutti che si è dovuto fermare. Quindi sicuramente se c'è qualcuno che non ha chiamato è solo per il semplice fatto che ce n'erano troppi. Uh-huh. E già così dovremmo esibirci in quarto d'ora testa, e quindi solo per questo motivo non è stata ancora allargata la scelta.
2: Tocca fare una 24 ore,
1: magari ci sarà il volume 2.
2: Come i tornei di calcetto.
0: Bellissimo, certo. Tra l'altro adesso faccio proprio il volo, vi sparo tutti noi: Maurizio Lituana, Gas, sì. Bob Sinisi, Dario Girelli, Roger Volpi, Yeya, Tullio Macioce, Maurizio Stefanoli, Alex Virgili, Gian Paul Vittone, Andrea Tassotti, Pillola, Paolo Fassino, Sandro Piacentini, Fabrizio Rossè, Alessandro Dondi, Juan, Lorenzo Plebs, Dodo Lancia, Eric Rosazza, Maurizio De Stefani, Ciccio Grassi, Maio, Franchi Trova, Luca Girasole. Questi tutti i nomi nel flyer, salvo diciamo aggiunte o defezioni nell'ultimo minuto. Questo appunto allo spazio P8, ex Cogne, sabato 27 giugno. Si parte dalle 20 e si va avanti teoricamente fino alle 2:30.
1: 2:30,
0: no?
1: Sì, c'è andato l'orario 2:30 in teoria.
0: Ok, questo è un po' il vincolo. Tornando invece per un istante anche alla vostra professione, vi faccio una domanda un po' filosofica, la faccio a Gas in questo caso, un po' marzulliana, mi rendo conto, cioè quanto conta conoscere la musica per fare il DJ e quanto invece conoscere le persone che hai davanti? Cos'è più importante, se ce n'è una che pesa di più?
2: Allora, la passione musicale, la conoscenza musicale è alla base, nel senso che comunque devi avere quell'attitudine alla musica per poterla proporre, e ovviamente devi avere delle vibrazioni quando senti la musica, cioè la musica fa effetto su di te. Uh-huh. E di conseguenza questa trasmissione di energia la devi poi posizionare, sì, e trasferire a chi ti sta di fronte, diciamo. E ovviamente poi dipende nei contesti dove si lavora, diciamo che mi sembra di, insomma, qua in Valle d'Aosta il contesto è un po' più, come dicevo prima, un miscuglio di gente che ovviamente ha voglia di fare festa, divertirsi, ascoltare qualsiasi genere di musica. Quindi dalla parte nostra, dietro la console, vorremmo proporre totalmente magari un nostro genere e l'energia che assimiliamo dalla musica che ci piace, però in realtà devi scendere comunque a un compromesso, che è il compromesso che ti permette di far divertire tutti quanti in maniera indistinta. E diciamo che l'evento del 27 di giugno è un po', rappresenta un po' questo, accontentare tutti quelli che hanno voglia di divertirsi con la musica, perché ci saranno generi di tutti i tipi. Ovviamente ognuno ha le sue preferenze, ma sicuramente sarà un putpurri di musica, certo, che dovrà essere gestito in maniera orchestrale.
0: Il compromesso, e questo è chiaro, vi è mai successo di dover proprio cambiare scaletta? Diceva, oggi ho sbagliato tutto.
2: Assolutamente, sì? Assolutamente. Non essere in giornata, non cambiare musica. Ovviamente percepisci quello che è di fronte. Se non riesci a far divertire la gente, i concetti sono due, e lo puoi ragionare in quel momento. O vai per la tua strada con le tue vibrazioni a rischio e pericolo di non far ballare la pista, la gente, o se no diversamente scendi al compromesso di riuscire, e lì la conoscenza musicale interviene, di riuscire a spaziare su altri luoghi, altre destinazioni per riuscire a ricreare l'atmosfera giusta.
0: Ce l'avete un brano infallibile, cioè quella roba lì che tiri fuori quando magari la serata si è complicata, dici va, questo lo butto lì che tanto funziona sempre, ce n'avete qualcuno?
2: Guarda, io sono dell'idea che non ce n'è uno, ma ci sono degli atù che ci si gioca man mano che c'è la serata, e perché dipende sempre chi è di fronte. Perché il pezzo hip hop può essere il pezzo infallibile, il pezzo dance infallibile, l'animante infallibile, il pezzo attuale, cioè dipende molto chi c'è lì davanti. In ogni genere c'è qualcosa che crea molte più emozioni rispetto alle altre canzoni.
0: Concordi, Ian?
1: Assolutamente,
0: tutto
1: corretto. Sì, tutto corretto.
0: Okay. L'altra cosa che volevo chiedervi, lo chiedo a tutti e due, perché comunque avete uno 36, l'altro 22 anni, 22 anni di esperienza.
2: Non di età, perché...
1: No, io l'età.
0: Anche l'età. Vi chiedo se in questi 22 e 36 anni avete notato anche un cambiamento nel modo in cui le persone vivono la notte, cioè in cui escono, fanno festa, e come è cambiato?
1: No, è cambiato totalmente. Poi io ho vissuto proprio dagli anni 90, dove la gente veniva in discoteca per ballare, assolutamente per ballare. Non c'era internet, non c'erano gli iPhone, e non c'era nulla, quindi tu, se volevi andare in discoteca per ballare, per conoscere una persona, dovevi andarci per forza. Ora chiaramente con i social e internet, se vuoi conoscere una persona sai già tutto prima, senza parlarci, perché vedi tutto sui social, e di conseguenza anche il locale di per sé, ai tempi, se tu entravi in un locale e non c'era gente, man mano si riempiva, perché non è che la gente... Se tu adesso vai in un locale ed è vuoto, lo sanno tutti in tempo zero e non ti arriva.
0: Certo, vero.
1: Quindi è cambiato totalmente, in peggio, assolutamente in peggio, secondo me, avendole vissute tutte e due le epoche, però è il futuro. No?
0: Però ci dicevano tanti vostri colleghi che c'è una sorta di ritorno anche a una ricerca, quantomeno musicale, di anni superati, anni 90, 80, 70, cioè stanno tornando molto questi suoni, e ci diceva, per esempio, non so, Dodo Lancia, che è uno dei cani della professione, dice: io non avrei mai detto che a 65 credo anni avrei lavorato così tanto, cioè ho ancora tutta questa richiesta. Quindi forse quel modo lì di vivere la notte un po' manca, no?
1: Sì, assolutamente. E noi facciamo eventi appunto come Pecora Nera per la gente, diciamo, medio alta, e quindi ne facciamo uno al mese, perché due al mese notiamo proprio che c'è una flessione. Quindi la gente più grande esce una volta al mese circa, e in questi eventi vedi la gente che balla.
0: Ecco, vedi, c'è questo salto generazionale nettissimo, insomma.
2: Ma anche i giovani stanno riapprezzando, cioè li senti cantare canzoni italiane degli anni 60, 70, ragazzi, cioè non erano nati, e invece stanno tornando alla grande.
1: È vero, grazie.
2: Cioè, è vero. Finalmente io ho visto periodi differenti, cioè c'è stato un calo generazionale, poi adesso secondo me qualche cosa sta tornando.
1: Sì, perché con l'intelligenza artificiale, che puoi fare molto più facilmente la musica, stanno molti DJ, tra cui anche noi, stiamo proponendo e rifacendo delle canzoni vecchie in versione attuale, e la gente le apprezza veramente.
0: dicevamo proprio l'altro giorno, quando un disco è bello te ne accorgi da come invecchia, secondo me, no? Da come, come supera il tempo. Oggi c'è un po' l'impressione anche della musica fast food, cioè che la consumi, diventa tutto vecchio subito, cioè davvero io faccio fatica a ricordarmi un pezzo che è rimasto negli ultimi 5 anni, è complicato davvero, poi magari lo scopriremo.
2: Sono d'accordo.
0: Lo scopriremo nel 2000.
2: Sono pochi a tenere la hit per anni.
0: Ecco, magari poi nel 2040 ci rivedremo e diremo: ah, sai che nel 2026 era uscito quel disco lì, in effetti voi sarete ancora ai piatti, sarete ancora in console, sarete ancora lì a raccontarci questo salto ulteriore generazionale. Va bene, io intanto ringrazio davvero DJ Gas e DJ Yeya per essere passati a salutarci. Ricordo che la Pecora Nera ha anche una pagina Instagram, sì, sicuramente, forse anche Facebook, ovviamente,
1: sì, esatto. Sì.
0: E lì mettete un po' tutti, anche i vostri eventi, anche al di là di quello di sabato 27 giugno.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Esatto. Il prossimo evento che faremo è una piazza, noi facciamo tante piazze d'estate, ne faremo una la prossima settimana a Saint Vincent, uh-huh, in occasione del torneo La Piazza che fanno lì a Saint Vincent ogni anno. Noi metteremo musica nella piazza a Saint Vincent venerdì prossimo.
0: Fantastico. Noi invece ci rivedremo come Top Italia Radio proprio il 27 giugno all'area P8 ex Cogne, di fianco alla CIDAC per intenderci, per questa bellissima serata dedicata ai DJ che hanno fatto la storia delle discoteche della Valle d'Aosta. Grazie davvero ragazzi per essere passati a trovarci.
1: Grazie a te, Riccardo.
2: Grazie mille, ciao.

0: Raccontava DJ Yeya che ha avuto la fortuna di vederli dal vivo, di viverseli proprio ai live. Il Sangue Misto era il 94 quando usciva questa Cani Sciolti, dentro forse il disco più importante della storia dell'hip hop italiano, SXM, davvero, davvero bellissimo. Purtroppo non li ho vissuti in quel modo lì, però ho sempre i brividi quando li sento, e oggi abbiamo detto dai, facciamo questo strappo alla regola sulla nostra playlist, diamo questo disco libero un po' particolare, onorando anche gli ospiti che ce li hanno citati come alcuni dei loro riferimenti. Bene, bene, direi che ora possiamo però sentire la redazione, che è lì che ci chiede la linea, e diamogliela, perché ci devono dire tutto quello che succede a livello nazionale e non solo. Sentiamo.
1: Sono le 10 e 8 minuti. Attenzione a

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
1: Nuovi sviluppi giudiziari nel caso della morte di Andrea Purgatori. Rinviati a giudizio quattro medici accusati di omicidio colposo per il decesso del giornalista avvenuto il 19 luglio 2023. Nel decreto il GIP di Roma sostiene che gli elementi raccolti durante le indagini consentano di ipotizzare una responsabilità dei sanitari e giustificano l'apertura del processo. Secondo il provvedimento, la mancata individuazione di un'endocardite infettiva avrebbe avuto un ruolo decisivo nelle evoluzione clinica del paziente, impedendo l'avvio di cure che avrebbero potuto garantirgli una sopravvivenza significativamente più lunga.
2: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della cosiddetta banda del buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Credit Agricole di Piazza delle Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
1: Almeno 12 persone sono state uccise e 9 ferite in una sparatoria a Johannesburg in Sudafrica. Alcuni uomini armati, come riferito dalla polizia locale nella serata di ieri, hanno aperto il fuoco nell'insediamento informale di Jumpers, un'area nota per le miniere illegali a Cleveland, un sobborgo nella zona orientale della città. La polizia ha fatto sapere di aver subito avviato una caccia all'uomo nei confronti di 10 persone sospettate di essere responsabili dell'attacco.
2: Passiamo al conflitto in Ucraina. Il Cremlino ha riferito la distruzione nella notte di 72 droni delle forze armate ucraine che volavano verso le regioni di confine con la Russia. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. Intanto qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Uzhnikov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo.
1: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani e fino alle 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Gli extraterrestri tornano periodicamente nel dibattito pubblico. Confesso che la vicenda mi ha riportato indietro di 40 anni. A un episodio che ricordo ancora perfettamente. Era il 15 settembre 1985, quando un mio servizio televisivo andò in onda con bella importanza nei telegiornali serali della RAI. Era stato avvistato nei cieli di Aosta uno strano corpo luminoso. Con la troupe decidemmo addirittura di salire a bordo di un piccolo aereo da turismo per cercare di riprendere quell'oggetto misterioso. Una forma circolare ovoidale che sembrava modificarsi continuamente. Infine arrivò una spiegazione molto più terrestre. Si trattava, se probabilmente, di un grande pallone stratosferico utilizzato per delle ricerche scientifiche. Il tema è tornato prepotentemente alla ribalta, questo degli extraterrestri, dopo che il Pentagono, su impulso dell'amministrazione Trump, ha reso pubblici una serie di documenti, fotografie e testimonianze. Il risultato? Ma a mio avviso nessuna prova concreta di visite extraterrestri, nessuna evidenza di veicoli alieni, nessuna rivelazione per così dire definitiva. Successe qualcosa di simile nel 1947, in piena guerra fredda, con i primi dischi volanti. Gli Stati Uniti allora vivono un clima di ansia collettiva, paura nucleare, timore del nemico invisibile. Spostiamoci negli anni successivi, quindi tutti gli anni 50 e 60, migliaia di segnalazioni raccolte dall'aeronautica americana, indagini ufficiali, attenzione mediatica crescente. Negli anni 90 il fenomeno esplode di nuovo, questa volta dentro la cultura pop. È l'epoca delle cospirazioni globali, dell'immaginario post-guerra fredda. Poi arrivano gli anni recenti, video della Marina pubblicato nel New York Times, le audizioni parlamentari, gli ex funzionari dell'intelligence che parlano di fenomeni inspiegabili osservati soprattutto da piloti militari. Attenzione, ciò che accomuna le ondate di rivelazioni nel tempo non è tanto la presenza di extraterrestri, quanto il meccanismo mediatico-politico che le accompagna. Annuncio clamoroso, attesa amplificata dai media, rilascio di documenti ambigui o inconcludenti, dibattito pubblico interminabile, spostamento dell'attenzione da altri temi più concreti. Ecco, è questo l'argomento, l'arma di distrazione di massa definitiva in una fase in cui la politica americana attraversa tensioni enormi e l'amministrazione Trump deve affrontare continue polemiche interne e esterne. Il tema UFO ha una caratteristica comunicativa potentissima, non può essere chiuso definitivamente con una risposta netta e proprio per questo resta sempre disponibile, riattivabile, inesauribile. Oggi invece il mistero UFO viene alimentato da governi, apparati militari, intelligence e presidenti degli Stati Uniti e questo rende tutto più ambiguo, più sofisticato e direi più inquietante. Anche il mito dell'area 51, dove sarebbero stati raccolti addirittura dei corpi di extraterrestri, racconta perfettamente questa dinamica, ma erano in realtà programmi militari ultra riservati. Insomma, il fenomeno UFO continua a funzionare.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.
5: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
6: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
5: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
6: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
7: Che giornata spettacolare in montagna oggi! Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
8: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59€ e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59€.
7: Andiamo! Guido io verso la CIDAC!

una canzone un po' strappalacrime di Lady Gaga che si chiamava Hold My Hand, in diretta alla Giostra alle 10:20 minuti, come al solito da Lidia al Carpegio. Benissimo, ok. Tra poco sarà con noi DJ Tasso. DJ Tasso, quindi scopriamo un altro mondo musicale del fare DJ, diciamo così. Intanto vedo che è stata chiesta ufficialmente la sospensione dei lavori del raccordo, sempre le due gallerie, sempre quella roba lì, è un po' il centro di tutto il dibattito in questi giorni. È stata chiesta ufficialmente dal Consiglio regionale che vengano fermati i lavori e che si cerchino seriamente delle soluzioni alternative, perché tra le cose emerse ieri, anche da, ripeto, consiglieri di maggioranza e quindi non solo dall'opposizione, c'è stata anche che secondo qualcuno non si sono fatte davvero tutte le verifiche del caso per vedere se ci fossero alternative alla chiusura totale. Quindi si sta cercando all'ultimo minuto, ricordiamo che in teoria lunedì dovrebbero chiudere le gallerie, di fermare ulteriormente tutto. Vediamo, seguiremo gli sviluppi. Vabbè. Le altre notizie, vediamo un po'. Vedo che per esempio la Rai Valle d'Aosta parla anche della sessione europea, insomma, che è iniziata ieri, che sta andando avanti questa mattina, in cui si parla appunto di tutti i progetti, i programmi europei, il PNRR, FSE, FSR, tutte queste sigle che fanno parte di programmi europei. L'assessore competente è Lotto, Leonardo Lotto, che ha detto: regioni e province autonome devono unirsi per rafforzare il ruolo dei territori. E poi si parla di ghiacciai, non se ne è parlato in consiglio, ma se ne è parlato all'interno di un monitoraggio che viene fatto annualmente, in questo caso lo fa l'ARPA da oltre 20 anni, che anche quest'anno purtroppo certifica una diminuzione degli accumuli nivosi sul Rutor e sul Timorion, quantomeno, quindi diciamo la Tuil per quanto riguarda il Rutor, e il Timorion si è preso in analisi la Val Savaranche, un calo considerato sensibile soprattutto per quanto riguarda il Timorion, decisamente sotto la media a livello di accumuli, e le misure da quest'anno sono state ancora più precise grazie a questa nuova scansione laser che è stata montata su un drone, e quindi sono riuscite ad avere davvero un dettaglio precisissimo. A settembre ci sarà un'ulteriore rilevazione dopo l'estate per calcolare poi la variazione nel corso dell'anno, tenendo conto appunto anche della fusione che avverrà durante la stagione in cui stiamo entrando in questi giorni.

0: Music Box.
1: Alex, dove sei?
2: In falesia. Ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco. Sogno occhi aperti qualcosa di fresco.
1: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49 euro. E i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89 euro. Cidac.

0: L'azienda USL della Valle d'Aosta informa la popolazione sul focolaio di Ebola registrato nelle ultime settimane in Congo e Uganda, precisando che non esiste al momento alcun rischio per il territorio italiano. La malattia si trasmette solo tramite contatto diretto con fluidi corporei infetti e riguarda oggi esclusivamente le aree colpite. L'OMS non prevede restrizioni ai viaggi, ma invita alla prudenza chi si reca per lavoro o cooperazione nelle zone interessate. Attivi in Italia i canali di sorveglianza del Ministero della Salute e degli USMAF per chi rientra dai paesi a rischio. L'azienda USL continuerà a monitorare la situazione e garantire informazioni basate su evidenze scientifiche. La UGL Salute accoglie positivamente i dati del Sole 24 Ore sul miglioramento delle prestazioni urgenti nel Servizio Sanitario Nazionale, attribuendo i progressi al lavoro del ministro Schillaci. Restano però criticità. Nei primi mesi dell'anno circa 2,4 milioni di prestazioni sono state erogate oltre i tempi previsti. Il sindacato chiede più investimenti sul personale e interventi rapidi per ridurre definitivamente le liste d'attesa.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Music Box. Bene, Patti Pravo nel Music Box. Io sono molto affascinato da un po' tutti i quotidiani valdostani, ma ce n'è uno in particolare che proprio ormai ha catturato il mio cuore, la mia attenzione, perché ha una linea editoriale che io continuo a cercare di comprendere con grande fatica ogni giorno, però li apprezzo perché sono quantomeno diversi, diciamo, si distinguono, no? Diciamo pure chi sono, insomma, li salutiamo anche, gli mandiamo un grande abbraccio se sono in ascolto. La prima linea che mentre tutti parlano delle gallerie, del casinò, con le indagini prorogate per corruzione e riciclaggio, ricordiamo, eccetera, lo fanno anche loro, per carità, però all'inizio, proprio come terza notizia, ti piazzano un articolo su spostare un muro in casa, cosa dice davvero la legge. Così proprio, breaking news delle 10:36, attenzione, fermi tutti. Un intervento comune, molti dubbi. Ecco cosa bisogna fare per muovere un tramezzo nella propria abitazione senza rischiare sanzioni. C'è tutta la spiegazione dopo, tutto il, diciamo, il procedimento da svolgere, no? Quando si decide di ridisegnare gli spazi della propria casa, la prima preoccupazione non è quasi mai il lavoro in sé, ma la burocrazia che lo accompagna. Spostare un tramezzo, creare un bagno aggiuntivo, ampliare una stanza, tutti interventi molto frequenti, però molti proprietari temono che basti un modulo sbagliato per trasformare un semplice lavoro in un abuso edilizio. La normativa in realtà è meno rigida di quanto si pensi e quindi la procedura è più semplice di quello che si possa credere. Vediamo un po', adesso è lunghissimo questo articolo, ma vediamo un po'. Mi interessa anche questa cosa, devo farlo, quindi a breve, quindi dovrebbe essere una cosa che mi riguarda direttamente, no? Allora, intanto diciamo che la legge distingue tra opere che modificano la struttura dell'edificio e interventi che riguardano solo la distribuzione interna. Quindi spostare pareti leggere non vuol dire creare nuovi volumi, tipo aggiungere superficie, no? Ma riorganizzare quelli esistenti. Quindi in questo caso sono lavori di manutenzione straordinaria, purché ovviamente non tocchi elementi portanti tipo pilastri, muri maestri, travi. In questi casi invece si va in un altro settore, no? Ok, benissimo. Ci sono varie sentenze del TAR, ma noi perché in Italia andiamo avanti a sentenze del TAR? Io non ne posso più, ti giuro. Ma perché non c'è una legge chiara su niente in sto paese? Dobbiamo sempre aspettare che il TAR si pronunci. Incredibile questa. È possibile che non c'è una legge scritta in modo chiaro, comprensibile, che l'hai letta e dici, bene, non ho dubbi, so cosa posso fare, so cosa non può. No, ci va il TAR, tutte le volte. Ci vanno super mega giurisprudentissimi per interpretare le leggi che regolano la vita di tutti, anche di chi non è tenuto ad avere una laurea in giurisprudenza. Incredibile. Tolto questo sfogo, che non c'entra nulla. Cioè, molti pensano che la mancanza di comunicazione renda l'opera abusiva e che il comune possa ordinare la demolizione. In realtà, attenzione, la legge distingue tra l'assenza di un titolo abilitativo essenziale, tipo, che ne so, il permesso di costruire per una nuova costruzione, e la mancata presentazione di una comunicazione. Se parliamo di tramezzi, di muri interni, quindi l'intervento non è vietato, semplicemente è privo della formalità richiesta. Questo sì ti fa prendere una multa, però non ti fanno demolire tutto. Vabbè, grazie. Questo bene. Stesso discorso per gli interventi che richiederebbero una scia. In quel caso lì, se tu non presenti il documento, ti multano, ma non te lo fanno abbattere il muro o quello che hai costruito. Quindi questo chiariamolo, perché molti sono terrorizzati anche da questa eventualità. E poi, insomma, c'è tutta la parte che parla di cos'è la scia, cos'è la cila. La scia si chiede per i lavori che toccano la struttura portante. Ok, la cila è lo strumento invece per la manutenzione straordinaria leggera, appunto per spostare i tramezzi oppure rifare gli impianti senza alterare la stabilità dell'edificio. Quindi sono due cose diverse. Non è però una pratica che si può compilare da soli, perché ci va un tecnico abilitato che deve certificare che sia tutto conforme, insomma, energetico, edilizio, sismico, eccetera, eccetera. Ma ringraziamo la prima linea che oggi ci informa di questo. Grazie. Applausi. Io mi sto immaginando la riunione della redazione della prima linea, no? Che si vedono e dicono, ma oggi vediamo un po', ma oggi ci sarebbe, vediamo un po', abbiamo le gallerie, Signaio Sorellei, sì, il gasolio che ha superato i 2 euro, abbiamo, per esempio il casinò, abbiamo detto, no? Hanno prorogato le indagini, c'è questo grande, grande discorso politico in corso, no? Sul casinò, insomma, pieno di cose. Sai cosa facciamo? Si girano, facciamo un bel articolo su come demolire le tramezze in casa, vai!
Io non solo apprezzo, io non solo mangio, ma faccio anche scarpetta, come avete visto. Lo dico, lo leggo quasi integralmente in radio, quindi non è una critica la mia. Assolutamente. Più articoli così, assolutamente. Utilissimo, utilissimo.

0: Damiano dei Maneskin pensa che hanno già dato le date del prossimo Sanremo, siamo a giugno, io non so per quale motivo, però sappiamo già le date e sappiamo che molto probabilmente i Maneskin si riuniranno proprio nella prossima edizione. Vabbè, qua a febbraio comunque fanno in tempo a litigare altre mille volte, cioè non lo so.
1: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.

0: Emma Marrone dal Sanremo 2022, ogni volta è così. Intanto, in consiglio, Valle, di cosa si parla? Vediamo un po'.
1: Se non de bonne logique.
0: Francese?
1: Je me limiterai a commenter, a fornire
0: un po'
1: di riflessione, ainsi che des indications, en ce qui se concerne la partie agricole et environnementale.
0: Sì.
1: Il futuro dell'agricoltura europea, colleghi, non è più solo una questione di sussidi, ma di servizi ecosistemici, per dirla meglio, di servizi ambientali, di servizi che colleghino l'agricoltura e l'ambiente nel quale l'agricoltura opera. La PAC, la politica agricola comune post 2027, si sta orientando verso un modello dove l'agricoltore è il custode del territorio, ma si badi bene, viene definito custode il termine nel documento, ma questo termine custode non deve essere letto come
0: va bene, agricoltura, dopo aver parlato tanto di asfalti, lavori, manutenzione, si parla di questo. Proseguiamo con un disco, c'è The Ballet Girl di Adam Foyer. Sentiamo, a proposito di francese, sentiamo.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente libero. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
2: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della festa della Marina Militare, in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore, dichiara che le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale. In un contesto gravato da conflitti e tensioni, a partire dal Mediterraneo, sottolinea il capo dello Stato, la sicurezza e la libertà delle rotte assumono un rilievo sempre maggiore.
2: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione generate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
3: Notte di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro basi americane in Bahrain.
2: Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è l'accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: continuiamo allora nel nostro giro di voci, di voci di DJ che il 27 giugno si avvicineranno sul palco dell'area Q8, l'area Q8 è di fianco alla Conia, tra la Cida che la Conia d'Aosta, per questa serata pensata proprio per celebrare i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche valdostane. Con noi oggi c'è DJ Tasso, ciao!
1: Buongiorno!
0: Al secolo, in realtà, insomma, Andrea Tassotti. In questo caso non sto neanche a chiederti da dove deriva il tuo nome d'arte, perché penso sia abbastanza chiaro. Ecco, magari ti chiedo altro, ti chiedo da dove sei partito, quanti anni di onorata carriera puoi vantare ad oggi 2026?
1: Guarda, io ho cominciato nell'83-84 e ho finito di lavorare, diciamo, nel 2003-2004, grosso modo. Ho cominciato da ragazzino. Da ragazzino noi prendevamo il pullman per andare al Moogs, perché la domenica pomeriggio andavano tutti al Moogs i ragazzi grandi, per cui io avevo 15 anni. Si prendeva il pullman, si andava davanti al Moog, chiaramente non ci facevano entrare, stavamo lì davanti ad ascoltare semplicemente la musica, a guardare la gente che entrava, affascinati da questo mondo. Poi è capitato che crescendo, chiaramente col motorino avevo più mobilità, per cui abbiamo cominciato ad andare alla Vallée di Sar, del mitico Maurizio Apollaro, e un po' sono entrato in quel mondo lì. Ho cominciato a dare una mano, sai, metti le luci, fai i lenti. Sono entrato così in questo mondo. Tra l'altro c'era Maurizio Stefanoli che mi ha insegnato praticamente le basi, e niente, sono partito da lì. Poi chiaramente il militare, terminato il militare, perché si faceva ancora il militare, una cosa sconosciuta adesso.
0: Certo.
1: Terminato il militare sono stato chiamato alla Chemier per fare da spalla a Tony Rocca, visto che comunque la Chemier ai tempi apriva da martedì alla domenica.
0: Sì.
1: Per cui lì, diciamo, ho affinato molto la tecnica, ho cominciato a lavorare seriamente di sera. Tra l'altro a un certo punto Tony Rocca è stato chiamato alla discoteca Help, per cui il resident della Chemier sono diventato io e ho lavorato un po' di anni lì. Poi è arrivato il Blue Max, mi hanno chiamato al Blue Max, sono diventato residence al Blue Max, ho lavorato anche lì per un po' di anni, tra l'altro nell'estate del 92, mi sembra, 91-92, abbiamo inaugurato il Blue Max ET, primo esperimento di discoteca estiva in Valle d'Aosta, un successo clamoroso. E niente.
0: Wow.
1: E terminato quel periodo lì, è durato fino al 95, credo, il Blue Max piccolino di Pollen. Poi dopo ci siamo trasferiti al Blue Max di Car, e anche lì un paio d'anni, poi sono passato alla compagnia dei motori e da lì fino, diciamo, nel 2003 ho smesso. Adesso ogni tanto qualche festa, qualche revival, qualche accompagnamento di giochi resident, così per fare qualche serata, per divertirmi.
0: Insomma, una storia che passa attraverso un sacco di realtà anche proprio imprenditoriali che si sono avvicendate sul territorio valdostano, passa anche da grandi nomi come quello di Tony Rocca, insomma, che quest'anno purtroppo saranno 34 anni dalla sua tragica e prematura scomparsa. Mi parlavi di lui fuori onda, per te è stato davvero un grande punto di riferimento.
1: Sì, guarda, è un... forse, non penso di essere smentito, il migliore in Valle d'Aosta, ma al di là della tecnica, perché comunque era anche molto molto bravo, aveva una sensibilità musicale micidiale, cioè era in grado di capire che brano mettere dopo, che brano mettere prima, riusciva a leggere la pista benissimo, veramente un colosso. E poi tra l'altro ti dico un'altra cosa, un altro aneddoto che adesso sembrerà preistoria: le discoteche aprivano alle 9:30, alle 10:30 mettevi musica, a mezzanotte i lenti e alle 2, massimo 2:30 tutti fuori. Poi una volta fuori si andava chiaramente a mangiarsi il panino al Bulldog, certo. E ci si ritrovava tutti lì. Difatti sono nate tantissime amicizie appunto trovandoci dopo discoteca a chiacchierare, a raccontarci la serata, gli aneddoti.
0: sfiniti a fine serata. È bello quel momento, sì, in effetti sì, anche quel tipo di punto di riferimento lì negli anni è un po' venuto meno, no? Ora forse sta riaprendo qualcosa, qualche realtà, però c'erano davvero dei locali che facevano quello, no? Che erano aperti la notte. Hai citato il Bulldog, quello in qualche modo esiste ancora, forse uno dei pochi rimasti sul territorio valdosa. C'erano le pizzette, mi ricordo, no? A un certo punto anche come punto di riferimento.
1: Va bene. Poi ancora prima del Bulldog, te ne racconto ancora una, c'era l'Arco d'Augusto, dove si andava a mangiare il 9-9, un panino all'epoca conoscevano tutti quanti.
0: Io me lo sono perso, cosa c'era nel 9-9?
1: Sì. Comunque è una realtà completamente cambiata adesso, okay. Proprio tutto. Poi tra l'altro sentivo le interviste degli altri colleghi, c'erano i vinili, altro che chiavetta, altro che console, c'erano i vinili.
0: Okay.
1: Vinili lo sapevi fare o non lo sapevi fare.
0: Ti chiedevo, Tasso, forse non ho mai sentito, cosa c'era nel panino, perché io non l'ho mai potuto provare, no, questo 9-9.
1: Guarda, tacchino, insalata pomodoro e una marea di salsa tonnata.
0: Ok, perfetto, bene, perfetto direi, per post serata così era fantastico, no? Per recuperare tutte le energie perse ballando. Un altro aspetto che molti tuoi colleghi mi hanno sottolineato è che una volta davvero si andava in discoteca per ballare, questo era proprio il verbo che troneggiava, vero?
1: Sì, effettivamente era proprio un altro mondo rispetto adesso. Ti ripeto, si entrava presto, c'era tantissima gente, diciamo che le regole erano un po' meno stringenti rispetto all'epoca, per cui e c'erano tantissime discoteche in valle ed erano tutte piene. Tutte piene. Okay. Era proprio un altro mondo.
0: Senti, un altro momento che molti DJ davvero si ricordano per sempre è la prima volta in cui sono lasciati da soli a gestire un locale, a gestire una pista da ballo, perché di solito appunto si va in console, si fa un po' l'aiuto, si dà una mano, si passano i dischi e poi c'è sempre quel momento del battesimo in cui ti prendono e ti dicono vai, veditela tu. Tu te lo ricordi? Ti ricordi cosa hai provato?
1: Sì, diciamo che il battesimo proprio vero e proprio l'ho avuto alla Schumer. Chiaramente quando Tony è andato all'Help io sono diventato il residence, per cui avevo anche tanta esperienza, c'è da dire, perché comunque ho fatto 3-4 anni insieme, per cui poi lui si è sempre prestato, sempre disponibile, diciamo che tante cose me le ha insegnate lui, prima Maurizio Stefanoli, poi lui. Ma più che il momento di inizio, il grosso trauma, sai cosa è stato? Quando ti salta un disco.
0: Ah, sì, certo.
1: E io mi ricordo benissimo la prima volta quando mi è saltato il disco, capisci? Ed è lì in pista, si fermano tutti e non sai cosa fare. E quella era una cosa che capitava, perché ti ripeto, c'erano i dischi all'epoca. Certo. All'epoca. E poi magari uno spintone alla console, non è che le console erano strutturate come adesso. Era un bancone, non c'era neanche il marmo, tutto legno, un colpo alla console, il disco che salta, la puntina che si sposta, bianco, certo. Per cui tutti che ti guardano, e lì era stato il momento. Mi ricordo anche il disco che andava, era Rod Stewart, mi ricordo.
0: Un disco di Rod Stewart, sì. Ok, perfetto.
1: Sì, era un momento di revival, era diciamo verso fine serata, c'era un Diane Think Sexy, mi ricordo il titolo, adesso okay. Vado un po' così a spanne, sì, e sì. Mi ricordo colpo alla console, disco saltato, bianco, tutti che ti guardano, e lì è stato il momento che mi ha diciamo vaccinato, okay. Per quanto riguarda la parte, perché subito non sai cosa fare, ti prende, non capisci che cosa è successo e poi devi rimanere calmo, prendere, rimettere la puntina, sì. Far partire il disco.
0: Bisogna scalare un po' le marce e restare freddi, no, in quel momento.
1: Sì. E quello è il momento che mi ricordo di più.
0: Senti, allora se ti va io la ascolterei adesso questa Do You Think I'm Sexy, giusto per ricordare anche musicalmente quel momento, poi torniamo per qualche minuto per chiacchierare con DJ Tasso.

0: collegamento con noi c'è DJ Tasso. Beh, questo è un disco che precede anche il suo esordio musicale di sicuro, ma infatti ci raccontava che la mise all'interno di un contesto di revival, questa Do You Think I'm Sexy di Rod Stewart 1978. Ricordiamo che stiamo facendo questo giro di DJ valdostani che hanno fatto la storia di questo mondo, di quest'arte, in prospettiva di DJs Chiama Aosta, che è l'evento il 27 giugno che li riunirà tutti dietro la console e avranno un tot a testa, credo un quarto d'ora, perché sarete davvero in tanti, per fare un momento, insomma, ricordare un momento della vostra carriera musicale. Raccontavamo, Tasso, mi raccontavi fuori onda forse di una delle tante serate che ti è rimasta impressa. È sempre difficile, credo, no, pescare in un archivio così esteso e trovare magari una serata, un aneddoto, un momento che se ci pensi ancora adesso ti emoziona, però forse tu ce l'hai.
1: Ma guarda, uno che ricordo particolarmente bene, tra l'altro ti dico, ne abbiamo parlato anche con Bob poco tempo fa, perché lui stava scrivendo un libro e aveva bisogno di ricordare queste cose qui. Vabbè, uno è stato l'inaugurazione appunto del Blue Max EP. L'altro è stata una festa studentesca che abbiamo avuto al Blue Max di Pollen, piccolina, dove io mettevo i dischi e Bob faceva da speaker. E veramente è stata una festa micidiale, perché comunque ci siamo sincronizzati, adesso uso questa parola tecnica anche magari non è quella giusta, ed è stato proprio bello. Tra l'altro anche le cassettine di questa festa, perché all'epoca c'erano le cassettine, altro che chiavette, si facevano le cassettine registrate, ed è stato proprio un evento particolare. Tra l'altro si festeggiava un professore, mi sembra il professor Formica, okay. Adesso magari non ricordo bene, e c'è stato tutto un preserata con tutta una serie di cose, ed è stato veramente un evento che ancora adesso qualcuno ricorda, che sui vari social mi scrivono, mi chiedono.
0: Okay.
1: Poi un'altra cosa che volevo anche dire, sono le amicizie, perché con tante persone sono nate delle amicizie, con Bob, con Dodo Lancia, ci siamo visti anche fuori, tra l'altro i nostri figli sono nati nello stesso periodo, sono cresciuti insieme, con Fabrizio Rossè, un mio carissimo amico, abbiamo tra l'altro lavorato anche nei periodi magari di pausa, io andavo a trovarlo su al Tromper dove lui era resident, e lui veniva a trovare me dove lavoravo io. Sono tanti aneddoti che in questo spazio piccolo è difficile, certo, da ricordare tutti. Comunque la cosa, sì, le serate, e poi la cosa anche molto molto bella sono le amicizie che sono nate con delle persone con cui ci vediamo anche fuori, al di là delle cose. Tra l'altro, che non è un DJ, però è sempre stato nel mondo delle discoteche, è Mimmo. Noi con Mimmo ormai siamo diventati amici, ci vediamo anche fuori. Batman, è vero.
0: Diciamolo, Batman. Lo stemma di Batman sul flyer è lui. Questo adesso l'ho capito finalmente, me l'avete spiegato, perché non avevo collegato tutto. No, hai fatto bene, Tasso, a raccontarci anche di questo, insomma, di tutto il mondo di affetto, no, di amicizia che si crea intorno a una professione come questa, che insomma chiaramente è molto legata al divertimento, molto legata appunto al fare festa, al momento di svago, ma non è scontato, non in tutti gli ambiti di questo tipo poi nascono delle amicizie belle come quelle che ci stai raccontando tu. Insomma, siete ormai amici da una vita, è proprio il caso di dirlo.
1: Sì, scusa, volevo anche dirti questo. Tra l'altro per la come si chiama la festa, l'area P8 davanti al parcheggio Cogne, lì ci incontreremo tutti. Adesso ho nominato questi che mi vengono in mente, ma poi c'è anche Luca Girasole, Eric Rosatta, ce n'è Virgili, tra l'altro. Ormai siamo praticamente, adesso uso un parolone un po' una comunità, certo. Però siamo tutti legati, ci conosciamo, ci sentiamo anche fuori, è proprio una bella cosa, e questo evento qua sicuramente darà modo di esprimere un po' a tutti, no? Perché poi c'è quello che vuole mettere la musica 70-80, per esempio io sono molto legato alla musica anni 80 e un po' di 90, c'è quello che vuole mettere la musica nuova. Questo evento qua darà modo a tutti quanti di esprimere la propria musica. Io ho già in mente una scaletta, io metterò magari dei pezzi vecchi, qualcuno metterà dei pezzi nuovi, la cosa bella è questa, che ognuno può fare quello che vuole, può mettere la sua musica. non sei legato a un tema, no? Sì. Di solito magari 70-80 e di lì non ci si muove. Così ognuno può fare quello che vuole.
0: Bello, sarà questo anche il bello, perché poi la serata sarà lunga, anche se sembrerà molto corta, essendo voi in tantissimi, sarà un momento bellissimo di incontro tra di voi in questa comunità, come l'hai definita tu. Quindi io volevo tornare proprio su questo prima di salutare DJ Tasso, ma lui penso abbia dato il cappello finale migliore, no? L'aspetto proprio affettivo, umano di questa reunion, questo incontro con persone che, sai, sono amiche, ma magari con gli impegni, con l'età, non è che ci si vede proprio tutti i giorni, ed è bello potersi ritrovare, insomma, tutti insieme e fare festa ancora per una notte. Il 27 giugno l'area P8 è quella compresa tra la CONG e la CIDAC, la trovate molto facilmente, dove hanno fatto il concerto di Ernia, per intenderci, insomma, settimana scorsa, nel weekend scorso. La rassegna in effetti è la stessa, Aosta Summer Festival, e l'evento è DJs chiama Aosta. Tasso, a questo punto io davvero ti faccio i complimenti per la tua carriera, molto bella, che sta comunque continuando, sebbene un po' più rarefatta, ecco, se vogliamo, rispetto agli anni 90, dove hai dato proprio tutto, e ci ritroviamo anche con te il 27 giugno. Grazie davvero per essere stato con noi, in bocca al lupo.
1: Grazie a te, continua così, bellissima trasmissione, complimenti.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Il giorno oggi nasce chiaro, ma con un cielo che lascia intuire un cambio d'umore. Nel pomeriggio l'instabilità cresce e qualche rovescio può affacciarsi sui rilievi. È una giornata che alterna luce e movimento, come un passo avanti e uno indietro.
4: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Talk Sex. Piazza Grande Lucio Dalla. Allora, oggi tra l'altro dovrebbe essere anche l'ultimo giorno di scuola, il 10 giugno, no? Mi confermate oggi? O me lo sto sognando? Mi pare di ricordare di sì. Vabbè, comunque oggi è il 10 giugno. Oggi nasceva anche John Ferris, batterista degli INXS. Sono pronunciato malissimo, ma ci siamo capiti. Nel 65 oggi nasceva Joey Santiago, che è stato fondatore dei Pixies e chitarrista. E nasceva anche Kim Deal, anche lei pensa bassista e cantante dei Pixies. Quindi due compleanni all'interno della stessa band bellissima tra l'altro. Oggi invece nel 66 la voce di Janis Joplin debuttava all'Avalon Ballroom di San Francisco con i Big Brother and the Holding Company. Con la cantante la band produrrà due dischi. Nel 2004 oggi invece ci lasciava per una malattia Ray Charles, cantante, pianista, autore. Nella sua carriera ha vinto 13 Grammy, è stato davvero uno dei più grandi di sempre. Nel 75 infine usciva oggi per la Asylum, il quarto disco degli Eagles, One of These Nights. E anche, già che ci siamo, nel 2013 usciva anche l'album dal vivo di The National, Tiny Desk Concert, registrato appunto all'interno del programma All Songs Considered. Usciva oggi in digital download, quindi in un'altra epoca, in un altro mondo.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica nello stadio Azteca di Città del Messico. Nel corso della cerimonia di apertura sono previsti l'omaggio speciale a Pelé e a Diego Armando Maradona. Il calciomercato, il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale e ora bisogna trovare l'intesa con l'Aston Villa dal punto di vista economico. Inter e Udinese si sono invece incontrate nella giornata di martedì nella sede del club nerazzurro. L'Inter ha deciso di accelerare per Solé, difensore francese che ha già dato il sì al trasferimento. L'Udinese lo valuta 25 milioni di euro, ma si potrebbe trovare un'intesa attorno ai 20. Nel corso del summit i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Arthur Atta e hanno definito la situazione legata al giovane terzino Mattia Marello. La società giallorossa, la Roma, ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco Alaibegovic, per il quale c'è anche l'ok di Giampiero Gasperini. Il costo è importante, attorno ai 30 milioni di euro, ma dopo una stagione in prestito al Salisburgo, il classe 2007

0: Meritata vacanza in Sardegna, Sinner si è fermato per un piccolo pit stop all'ospedale San Raffaele di Milano, accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, il numero uno al mondo, ha effettuato controlli specifici distribuiti su 2 giorni per cercare di capire, soprattutto dal punto di vista metabolico, come spiegare e prevenire problemi fisici come quelli accusati a Roland Garros contro Cerundolo. Yannick sta bene ed è quello che conta, gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti. Prossima tappa dunque Monte Carlo per prendere gli allenamenti e pensare a Wimbledon che prende il via il 29 giugno. Ritorno vincente per Serena Williams che torna in campo a quasi 4 anni dal suo ritiro dal circuito. La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Ruth Leaf e la statunitense Melikar Martinez nel primo turno del torneo WTA 500 del Queens con i parziali di 7-6, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Procederei con un simpatico ballottaggio. Simpatico ballottaggio, la prima delle due è dei Roxette, quindi torniamo credo ai 90, dovrebbe essere 1900, fa vedere un attimo la data, 91, sì.

seconda invece ci fa tornare al 69, ma in realtà è solo l'anno citato dell'estate celebrato in questo pezzo, che è dell'84 di Bryan Adams, ed è proprio Summer of 69.

avete qualche minuto per decidere tra queste due opzioni. La prima è Joyride dei Roxette, la seconda invece è Summer of 69 di Bryan Adams. Scegliete al 349 722 5831 la vostra preferita.

molto bella questa Summer of 69, Bryan Adams, grande classico, disco libero di oggi. Non ci salutiamo ancora però, perché adesso vi beccate prima Capoeira Mata di Bob Sinclair per devastare completamente il genere. No, beh, carina anche questa, dai, 2023, un po' più

0: oggi da Riccardo è davvero tutto. Ciao.
1: Sono le 12 e un minuto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Luis da Silva assolto e immediatamente libero dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
1: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata a Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari, lavorò con Gigi Sabbani e Luciano Rispoli. Patrizia Caselli fu anche cantante, incidendo 4,45 giri. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
2: Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast, in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito ad un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Nella parte orientale della città, un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha attraversato le strade scandendo slogan contro gli immigrati e invitando a cacciare gli stranieri.
1: Nuovo ordine di evacuazione nel Libano del Sud. Dopo due villaggi, stamane anche un terzo dovrà essere sgomberato, hanno intimato le IDF alla popolazione. Raid aerei israeliani hanno colpito siti Hezbollah a Tiro e altre località nel Libano meridionale. Notte di raid anche tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz.
2: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
1: Nel 2026 l'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni, alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Secondo il rapporto, nei primi 5 mesi del 2026 sono stati erogati prestiti personali per circa 170 milioni di euro.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Max. Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto a Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Che giornata spettacolare in montagna oggi! Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
3: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59€ e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59€.
2: Andiamo! Guido io verso la CIDAC!

0: siglata a Sassari l'intesa tra Conferenza Nazionale dei Poli Universitari Penitenziari e l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario per rafforzare il sostegno agli studenti universitari detenuti. In Italia sono 1.978 le persone in carcere iscritte a un corso di laurea, con la recidiva che si riduce del 70% tra chi studia. I due enti parlano di un'occasione di riscatto personale e sociale. L'accordo punta a servizi più efficaci, tutorato dedicato e percorsi di inclusione in linea con la funzione rieducativa prevista dalla Costituzione. Hervé Barmasse lancia Endurance Italia, una sfida sportiva mai tentata. Attraversare l'Italia solo con le proprie forze scalando le 20 montagne più alte di ogni regione. Dal 4 giugno percorrerà 6.000 km e 90.000 metri di dislivello in 30 giorni, combinando alpinismo, ciclismo, trail running e vela. Nei tratti di mare sarà affiancato da Giovanni Soldini. Il progetto vuole unire impresa sportiva e racconto del territorio italiano. A documentare tutto ci saranno Luca Rolli e Giacomo Bertè, per un futuro documentario. Partenza da Cala Gonone e arrivo a Trieste, con possibilità per chiunque di unirsi a Barmasse in alcuni tratti. Un uomo della provincia di Genova è finito vittima di una truffa online dopo essere stato adescato da un falso profilo femminile su un sito di incontri. Convinto di parlare con una donna reale, che le ha inviato foto intime, e l'uomo le ha versato del denaro. Subito dopo è scattato il ricatto, paga o pubblico tutto in rete. Messaggi arrivati via WhatsApp da numeri sempre diversi. L'uomo ha ceduto per circa 1000 euro, poi ha denunciato alla Guardia di Finanza. Le indagini hanno identificato un 60enne, denunciato per estorsione. Condividere dati e immagini online espone a rischi enormi, nulla resta davvero privato.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Super Trailers.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: sono le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio di oggi all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza ma anche un segno di energia, di saper fare. È presidio di sicurezza, di socialità, di comunità. Ha così detto la Premier sottolineando le misure varate dal Governo contro le attività cosiddette apri e chiudi.
2: E all'Assemblea di Confcommercio è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha inviato un messaggio in cui ha sottolineato come l'Italia si trovi in una realtà internazionale sempre più difficile e sfidante che richiede il coraggio di compiere scelte non facili. Poi il Capo dello Stato ha esortato a un autentico dialogo tra istituzioni e società.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato dopo oltre 16 ore di Camera di Consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne, vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
2: Alla piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bambina di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta Bordighera, la 44enne indagata in concorso con il compagno Emanuele Iannuzzi e in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie sarà presente pure Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice in cella a Sanremo per altri reati e accusato dalla ex moglie di maltrattamenti, una compresenza che potrebbe causare qualche problema di ordine pubblico, tanto che le autorità stanno valutando di far a celebrare il funerale a porte chiuse.
3: E ora gli esteri. Kiev ha colpito durante la notte un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri a est di Mosca con missili di produzione ucraina, così dichiarato oggi il presidente Zelensky, segnando un raro impiego dell'arma di punta del suo paese. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dichiara che la Russia adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea.
2: Un flusso di correnti umide e instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, sta causando condizioni di maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi allerta gialla sul Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano. Già da sabato però assisteremo a una decisa rimonta dell'anticiclone subtropicale sul bacino del Mediterraneo. Questa vasta area di alta pressione in espansione dal Nord Africa garantirà il ritorno del sole.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in Italia.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per un percorso espositivo che racconta le connessioni storiche e culturali nel Mediterraneo tra Cipro e l'Italia, con particolare attenzione alla Sicilia e alla Sardegna. Attraverso oggetti e materiali archeologici vengono esplorati i processi di scambio culturale, le rotte marittime e la trasmissione delle conoscenze, mettendo in luce dinamiche di interazione che fin dalle fasi più antiche hanno contribuito a definire l'orizzonte mediterraneo. Circa 120 oggetti che guidano il visitatore attraverso temi quali la vita quotidiana, le pratiche funerarie, l'arte, la mobilità, il progresso delle tecnologie e i processi di osmosi culturale. Il percorso è anche arricchito da installazioni multimediali che integrano il racconto archeologico, offrendo al visitatore la possibilità di esplorare le rotte, i paesaggi costieri e le relazioni tra territori e comunità. Cipro e Italia, identità culturali condivise all'alba della storia, a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 30 giugno. Ci spostiamo a Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher, un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. In mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher e tutti i capolavori in mostra presso il centro Altinate San Gaetano di Padova e anche in esperienza virtuale alla sala Ipogea del Museo Eremitani. E ora a Torino per un approfondimento sulla figura della regina Margherita di Savoia, prima sovrana d'Italia a 100 anni dalla sua scomparsa. Una mostra a dossier fatta di libri a stampa, documenti d'archivio, incisioni e fotografie per la maggior parte inedita, che testimonia la vita e gli interessi della sovrana, lettrice curiosa e grande appassionata di musica. Sono esposti anche doni preziosi provenienti da tutta Italia, a conferma della popolarità della regina e al contempo dell'affermarsi nelle arti di un gusto fin de siècle. Margherita, prima regina d'Italia, storia, cultura e stile tra biblioteca e Palazzo Reale a Torino presso i Musei Reali. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, I figli dell'istante di Edoardo Albinati. Sospesi in un eterno presente, i protagonisti di questo romanzo incarnano tutte le nostre contraddizioni, restituendoci come allo specchio il riflesso di ciò che non vogliamo vedere. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Alex, dove sei?
1: In falesia. Ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco. Sogno a occhi aperti qualcosa di fresco.
0: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49 euro. E i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89 euro.
2: Cidac.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro, bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre più al portiere Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa. Netto 3-0 dell'Argentina nell'ultimo test prima dell'esordio ai mondiali. L'albiceleste ha superato l'Islanda grazie alle reti di Barco, Messi e Almada. L'8 volte pallone d'oro entrato dalla panchina ha fugato ogni dubbio sulla sua presenza al mondiale. Gli sono bastati appena 2 minuti dal suo ingresso in campo per segnare sul rigore. La squadra di Scaloni farà il suo esordio nella competizione mondiale nella notte italiana tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria. Il 12 giugno 2026 è una data che Leonardo Fornaroli difficilmente dimenticherà. Quel giorno infatti il pilota italiano debutterà in Formula 1 a bordo della McLaren. La scuderia inglese ha annunciato che il campione del mondo 2025 della Formula 2 scenderà in pista durante la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, sostituendo Lando Norris. Fornaroli nei mesi scorsi ha effettuato alcuni test a bordo della monoposto del 2023. I risultati del programma di test hanno stupito la McLaren, che ha deciso di dare a Fornaroli la possibilità di girare in una sessione ufficiale di Formula 1 con la macchina di quest'anno. Con Fornaroli e Antonelli, l'Italia tornerà ad avere 2 piloti contemporaneamente in pista in una sessione di Gran Premio di Formula 1 per la prima volta dal 2011. Il tennis, terzo giorno di tornei sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. A Stoccarda torna in campo l'unico italiano impegnato in questa settimana. Dopo l'ottimo esordio contro lo spagnolo Fochina, Mattia Bellucci affronta nel secondo turno del torneo il tedesco Hanfmann, numero 59 del ranking. Il prestigioso magazine Time, in occasione del suo numero dedicato ai 100 personaggi del mondo dello sport più influenti nel 2026, ha dedicato la copertina e la propria storia di apertura a LeBron James, nominandolo atleta del secolo e definendolo come uno degli atleti più importanti nella storia americana e uno dei più importanti statunitensi del XXI secolo, ridefinendo il concetto di atleta moderno. 2 gli italiani presenti, Jannik Sinner, numero 1 al mondo del tennis, e Kimi Antonelli, pilota della Mercedes e leader del mondiale di Formula 1. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Top Italia Radio.
5: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Sono le 14 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia ha un'emergenza e si chiama emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma è anche un tema di tenuta dello Stato sociale. Se non invertiamo i dati demografici, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo. Non si può fare, perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto la Presidente del Consiglio, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
1: Notte di raid americani sull'Iran. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz, gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo. Le varie parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.
2: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini, a scatenare la violenza e il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la Premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
1: L'omicidio di Pierina Paganelli. Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato perché il fatto non sussiste. È quanto deciso nel cuore della notte, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. Il caso è quello dell'anziana vicina di casa dell'unico imputato assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo ed era in carcere da luglio 2024. È stata fatta giustizia alle prime parole dell'uomo.
2: Beatrice Venezzi ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra col teatro La Fenice. La fondazione lo scorso 26 aprile aveva comunicato la decisione di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. Venezzi ha anche ribadito la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti.
1: Il calcio, la nazionale austriaca non ha nessuna intenzione di lasciare andare Ralf Rangnick in direzione Milan, anzi il piano per il tecnico tedesco comprenderebbe un rinnovo oltre il mondiale che si giocherà nelle prossime settimane. Lo ha confermato nelle scorse ore il presidente della Federcalcio austriaca Josef Proll. Nel frattempo la dirigenza del Milan ha stretto per Oliver Glasner, trovando l'accordo per un contratto biennale da 5 milioni di euro. L'ex allenatore del Crystal Palace potrebbe arrivare a prescindere da Rangnick.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Il Movimento Valle d'Aosta Futura organizza sabato 13 giugno un'escursione aperta a tutti alla scoperta di Maciabi, tra ambiente, storia e leggenda. Ritrovo alle 9.30 al parcheggio del santuario, con salita lungo il percorso processionale e visita al villaggio. Necessari abbigliamento da trekking e pranzo al sacco. L'azienda USL della Valle d'Aosta informa la popolazione sul focolaio di Ebola registrato nelle ultime settimane in Congo e Uganda, precisando che non esiste al momento alcun rischio per il territorio italiano. La malattia si trasmette solo tramite contatto diretto con fluidi corporei infetti e riguarda oggi esclusivamente le aree colpite. L'OMS non prevede restrizioni ai viaggi, ma invita alla prudenza chi si reca per lavoro o cooperazione nelle zone interessate. Attivi in Italia i canali di sorveglianza del Ministero della Salute e degli USMAF per chi rientra dai paesi a rischio. L'azienda USL continuerà a monitorare la situazione e garantire informazioni basate su evidenze scientifiche. La UGL Salute accoglie positivamente i dati del Sole 24 Ore sul miglioramento delle prestazioni urgenti nel Servizio Sanitario Nazionale, attribuendo i progressi al lavoro del ministro Schillaci. Restano però criticità. Nei primi mesi dell'anno circa 2,4 milioni di prestazioni sono state erogate oltre i tempi previsti. Il sindacato chiede più investimenti sul personale e interventi rapidi per ridurre definitivamente le liste d'attesa.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.

0: mai tra SMS, email e chiamate strane bisogna fare l'investigatore privato?
1: E il problema è che le truffe stanno diventando sempre più credibili.
0: Anche grazie all'intelligenza artificiale stessa.
1: Che però può essere usata anche dall'altra parte.
0: Tipo?
1: Esistono sistemi AI che analizzano messaggi, siti web, email e telefonate per trovare segnali sospetti.
0: Quindi cercano dettagli che magari a noi sfuggono.
1: Link strani, linguaggio manipolatorio, richieste urgenti di denaro.
0: O il classico, clicca subito prima che il tuo account venga bloccato.
1: Sì, che ormai è più vecchio del modem a 56k.
0: Eppure continua a funzionare.
1: Perché quando qualcuno ti mette fretta, diciamo che ragioni veramente meno.
0: E lei invece non si fa prendere dal panico.
1: Almeno per ora.
0: Ma questi sistemi esistono davvero o sono ancora teoria?
1: Ma va là, esistono e come?
0: Sentiamo.
1: Per esempio, Gmail usa l'intelligenza artificiale per intercettare milioni di email di phishing prima che arrivino nella tua casella.
0: Quindi quando non vedo certe mail assurde...
1: È perché probabilmente qualcuno le ha già fermate.
0: E io che pensavo che fosse merito mio.
1: Ma va là, ti stavo lasciando il beneficio del dubbio. Anche software come Microsoft Defender, Norton o Bitdefender usano l'AI per riconoscere siti sospetti e malware.
0: Quindi controllano quello che apre online?
1: Controllano se qualcosa assomiglia ad una truffa prima che tu ci finisca dentro.
0: Una specie di amico paranoico.
1: Sì, solo molto più preciso.
0: E meno giudicante.
1: Su quello non garantisco, eh.
0: Le banche invece?
1: Beh, come puoi immaginare, anche loro usano algoritmi intelligenti.
0: Per fare cosa?
1: Analizzare acquisti, bonifici e movimenti anomali.
0: Tipo quando qualcuno prova a usare la mia carta dall'altra parte del mondo e l'AI lo nota.
1: Magari prima ancora che tu ti accorga che il portafoglio in realtà è sparito.
0: Anche le chiamate stanno diventando complicate.
1: Eh sì, perché oggi esistono già voci clonate e deepfake sempre più realistici.
0: Quindi qualcuno potrebbe sembrare una persona che conosci.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuovi attacchi incrociati tra USA e Iran dopo che le forze dei Pasdaran hanno battuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni, ma i Pasdaran sostengono di aver distrutto alcuni caccia F-35 in Giordania.
2: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
3: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia ha emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare, perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
2: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luisa da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. La decisione è arrivata nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. Mentre in aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti, sono rimasti seduti in silenzio impassibili. Tra il pubblico era presente anche un gruppo di senegalesi conoscenti di Da Silva.
3: Bordighera, la piccola Beatrice, potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bimba di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia. La 44enne, indagata in concorso col compagno Emanuele Iannuzzi, è in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie ci sarà anche Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati accusato dal l'ex moglie di maltrattamenti.
2: Il calcio, niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Per il tennis, Mattia Bellucci avanza ai quarti di finale della ATP 250 di Stoccarda dopo aver battuto in 3 set il tedesco Hanfmann. Ora per Bellucci c'è l'attesa per chi sarà dall'altra parte della rete venerdì tra Taylor Fritz e Martin l'Andaluse.
3: Per il momento è tutto, a più tardi. Tardi.

0: Se è uguale a prima, un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: E buon pomeriggio, good afternoon, mondo di Top Italia Radio. Sono le 15:09 scoccati in questo istante. Quanto è bello quando abbiamo tutto sotto controllo. Mercoledì 10 giugno

i colori rosso, i colori di fuego, di fuoco, anche perché secondo me serve un po' di fuoco, serve un po' di energia. 349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete connettervi con me, staremo insieme fino alle 18 come ogni mercoledì e come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Radio Vidia Network è l'applicazione che dovete correre subito in questo istante a scaricare, perché all'interno di questa applicazione trovate la bellezza di quattro radio, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Si parte subito con l'Imagine Dragons Wake Up, e certo alcune persone

Imagine Dragons con Wake Up, Wake Up. Sono le 15:12 minuti, dobbiamo svegliarci perché ormai è primavera inoltrata e tra pochi giorni sarà estate, precisamente domenica 21 giugno alle ore 10:24. Ho fatto tutte le mie ricerche del caso e ecco, voi adesso sapete anche questo passaggio stagionale. Ora Car Brave.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Italia Radio.

là, e finisce proprio così, caro Wow con Cosplay Love. 15:20 minuti, stai ascoltando Break On, mercoledì 10 giugno 2026. Oggi mi sembra giovedì, non lo so perché, invece siamo appena a mercoledì, metà della settimana. Adesso parliamo di Sofia Goggia. Si è laureata con il punteggio massimo 110 lode, del resto lei è una campionessa sia in pista ma anche sui banchi universitari, e una tesi ovviamente sulle Olimpiadi. Potete andare a vedere, sbirciare

il titolo della sua tesi, Propaganda e Soft Power nella storia delle Olimpiadi, dall'antica Grecia ai giorni nostri. Ha sviscerato la capacità dei cinque cerchi di tramutarsi in formidabili canali di influenza geopolitica

celebrata sulla pista, ora la celebriamo anche fuori dalla pista. Infatti lei ha voluto esprimere tutta la sua ammirazione, commozione del giorno di laurea, che

0: ormai laureata, oppure se magari se qualcuno, voi vi siete laureati, un vostro amico, un vostro conoscente, raccontatemi se avete da poco magari celebrato una festa di laurea. Noi è giunto il momento del Music Box.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

mercoledì, ma aprite il calendario 2027 perché già questa settimana vi avevo anticipato, ci sono state già confermate le date di Sanremo 2027, nuova direzione, nuovi cambiamenti in vista e abbiamo anche delle possibili novità, ecco, possibilità, work in progress, tutto ancora ci potrebbero essere dei cambiamenti. Nella prima serata, esibizione di tutti gli artisti

prossima edizione, quella del 2027, le 5 serate. Ci sono dei cambiamenti in vista, nuova direzione affidata a Stefano De Martino, ma bando alle ciance, arriviamo subito alla grande novità. La quarta serata, quella dei duetti, ovvero quella che tradizionalmente ci sono i duetti, sarà sostituita dalla serata Eurovision, perché la terza serata sarà quella delle cover, invece la quarta serata Eurovision. La quinta serata finale con esibizione di tutti gli artisti.

questo mercoledì 10 giugno 2026 stavamo parlando appunto dei grandi cambiamenti, delle novità del Festival di Sanremo 2027 sotto la guida, sotto la direzione di Stefano De Martino. Sono diversi i pareri all'interno

creepy, poi lo scopriremo solo vivendo, come si dice in questi casi. Si conclude qui la prima ora di Break On con Charlie Puff, la sua Attention, poi in linea alla redazione, poi sapete, io torno subito da voi, non scappo.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Donald Trump ha dichiarato a Fox News di essere vicino ad autorizzare nuovi attacchi contro le infrastrutture iraniane, tra cui centrali elettriche e ponti, accusando al contempo Teheran di prolungare i negoziati e di rifiutare un accordo che avrebbe dovuto essere già raggiunto. Poco prima Trump aveva scritto su Truth che l'Iran sta impiegando troppo tempo per negoziare un accordo con gli Stati Uniti e ora dovrà pagarne il prezzo. La dichiarazione giunge dopo che la notte scorsa gli USA hanno effettuato nuovi raid sull'Iran e hanno preso di mira dei serbatoi di stoccaggio dell'acqua nella provincia di Hormozgan.
1: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo o forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
2: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia è emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
1: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa. Ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale per la sicurezza deve essere sottoposto ad una revisione e sorveglianza umana qualificata, ha poi aggiunto Piantedosi.
2: Poesia italiana in lutto, si è spento prematuramente a 46 anni Matteo Fantuzzi, poeta, editore e promotore culturale. Nato il 23 giugno 1979 a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, e residente a Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna, Fantuzzi è autore di numerose raccolte e progetti editoriali. Aveva esordito con Cobarid, opera premiata con il premio Camaiore, e il premio Penne Opera Prima. Suoi testi sono apparsi su molte riviste.
1: E siamo al calcio. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. A ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo tre amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono tre gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

che dire, c'ha ragione il dito nella piaga, con che fastidio. Quante cose ci danno fastidio nell'arco di 24 ore? Tantissime. 16:07, mercoledì 10 giugno 2026. Nel frattempo qui a Milano il tempo sta cambiando, sta arrivando tipo, non lo so, un diluvio universale, tutto diventato buio improvvisamente. Raccontatemi al 349-7225-831 com'è il tempo dalle vostre parti, perché veramente stasera butta davvero male. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone.

Potete, poi c'è anche il sito www.topitaliaradio.it e ci sono, vi ho dato tutte le coordinate per poter interagire fino alle ore 18 in mia compagnia. Io sono Chiara, come sempre spazio alla buona musica di Top Italia Radio, quella non può mai mancare con Charmy Orsi con Kill the Lights. Noi non dobbiamo spegnere le luci in questo caso, dobbiamo

con, come sempre staremo insieme fino alle ore 18 e parleremo a breve del cacao. Purtroppo c'è la crisi del cacao e sarà sostituito dalla polvere di girasole. Forse è meglio, forse questo non lo so, vedremo un po' i lati positivi e negativi di questo cambiamento. Sicuramente la produzione del cacao è drasticamente diminuita a causa, indovinate un po', sempre loro, i cambiamenti climatici. Prima però ci fa ballare il nostro Gabri Ponte con

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
3: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
2: Andiamo! Guido io verso la CIDAC! CIDAC!

mercoledì 10 giugno 2026 e come vi ho anticipato adesso parliamo del cacao. Purtroppo stiamo vivendo la crisi del cacao e ci sarà la polvere di girasole a sostituire il nostro amato cacao. La produzione è drasticamente diminuita a causa, lo abbiamo già detto, cambiamenti climatici in Ghana e Costa d'Avorio, da cui arriva il 70% del cacao prodotto nel mondo. I raccolti sono stati un vero e proprio disastro, e non solo. E poi ci sono altri disastri da dover risolvere, ma adesso cerchiamo un attimo di riparare questo grave problema. A quanto pare la polvere di girasole funzionerebbe egregiamente in emulsione con grassi di origine vegetale, zucchero e lecitina, quelli usati normalmente per il cioccolato. Quindi abbiamo già trovato la

Drake One Dance insieme a Wizkid Kyle. Stavamo parlando di questa sostituzione causa crisi del cacao, verrà sostituito dalla polvere di girasole, visto che ha un po' le stesse funzioni: emulsione con grassi di origine vegetale e zucchero. C'è una startup, Gioviva, ha già avviato le sue produzioni in alcuni paesi europei, anche se non ancora, ovviamente noi siamo sempre gli ultimi di questo lungo carro, in Italia non è ancora arrivata e neanche in Giappone. L'obiettivo non è quello di eliminare il cioccolato, mi raccomando, non eliminatelo, altrimenti i nostri, come farebbe il nostro umore, ma usare la polvere di girasole come ingrediente di copertura o coadiuvante nelle barrette proteiche. Vedremo se veramente avrà la stessa funzione oppure si noterà un cambiamento. 349 7225 831, voi siete pro o contro questa rivoluzione? Ora ci sono Rehab, Michael Patrick Kelly, Shaggy con Rebellion.

0: Box.
1: Alex, dove sei?
2: In falesia! Ho appena chiuso un 6B! Ma fa un caldo pazzesco! Sogno occhi aperti qualcosa di fresco!
1: Allora calati subito e raggiungimi alla CIDAC, il paradiso del fresco! Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
3: CIDAC!
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Attenti. Jack La Furia, Massimo Pericolo insieme ad Agio D'Amico con Nulla Tenente. Sono le 16:38 minuti, questo è il Ritmo Sauna di Break On in questo mercoledì 10 giugno 2026. Adesso cerchiamo di rispondere insieme a questa domanda, perché come sapete il mondo del web ha tutte le risposte per voi. Vi capita di svegliarvi nel cuore della notte? Quello può capitare a tutti, ma in particolare se vi svegliate tra le 2 e le 4 del mattino, ci sono delle spiegazioni scientifiche, psicologiche, perché poi se non ci mettiamo la psicologia non stanno bene, il mondo del web non sta molto bene. La spiegazione è lo stress, ma chi l'avrebbe mai detto? Proprio nessuno. Le abitudini sbagliate, comportamenti scorretti e cambiamenti del corpo, quindi il vostro corpo sta cambiando. La dottoressa Deborah, esperta di sonno, ha spiegato poi perché poi sempre colpa sua dell'ormone dello stress, il cortisolo inizia naturalmente ad aumentare nelle prime ore del mattino.

non sono io, invece sono proprio io. Sono Chiara, lei invece è Noemi. Qui a Bricon stiamo parlando del cortisolo, l'ormone dello stress. Non so se avete notato, quando c'è un problema, l'SOS è sempre colpa dello stress, colpa del cortisolo. Non, magari ci sono altre spiegazioni alla base, colpa magari anche, non so, dell'essere umano, del malessere di turno, invece no, sempre colpa dello stress. Inizia naturalmente ad aumentare nelle prime ore del mattino, infatti siamo partiti con questo quesito. Vi capita di svegliarvi nel cuore della notte tra le 2 e le 4 del mattino? Abbiamo dato la colpa allo stress, alle abitudini scorrette, sbagliate, cambiamenti del corpo. Quindi adesso pongo a voi questa domanda, questo quesito. Al 349-7225-831 mi dovete rispondere. Vi capita mai di svegliarvi nel cuore della notte tra le 2 e le 4 del mattino? State attenti, state molto

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it. Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A 2 accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria Granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata, dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso. Sul fronte calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'agente di Bastoni scioglie invece i dubbi, resta all'Inter. La Juventus intanto si avvicina sempre di più al portiere Dibu Martinez. Nello spogliatoio del Napoli si parla spagnolo, Allegri punta Gile Zeballos. Rientrerà in azzurro anche Rafa Marin, reduce da una grande stagione al Villarreal. Il tennis, Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Anfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita ben giocata da parte di Bellucci, ma caratterizzata anche da un problema alla schiena per Anfmann nel terzo set. Al prossimo turno l'azzurro sfiderà il vincente del match tra l'andaluse e Fritz. Intanto gli esami ai quali si è sottoposto Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero 1 al mondo sta bene e inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon in programma dal 29 giugno. E Lorenzo Musetti non giocherà la TP 500 del Queens in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno e la Cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. E per lo sport

veramente non ne sbaglia una, ne azzecca canzoni, look, performance, concerti. Ma anche lei, invece, è appena diventata mamma, Rose Villain con Fuori Legge.

bella avventura. Sono le 16:58 minuti, siamo quasi in chiusura della seconda ora di Break On, ma come sapete ce ne sarà un'altra e si finisce con The Strombelas con Spirits, poi torni alla redazione.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Bentrovati dalla redazione.
2: Intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle Banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
0: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti legislativi che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
3: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
2: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e USA dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. E sempre da Teheran fanno sapere, valutiamo se proseguire i negoziati.
0: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
2: Tutto nel mondo dello spettacolo. È morta Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata ad Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari e non solo. Fu legata sentimentalmente a Bettino Craxi. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
0: Il calcio e la Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Cambia invece la panchina del Monza, neopromosso in Serie A. Paolo Bianco lascia i Brianzoli e potrebbe ripartire dal Pisa, dunque ancora in Serie B.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

Mezz'oretta, Radio Media Network è l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone. 4 radio in un'unica app, come dico sempre c'è l'imbarazzo della scelta. Potete selezionare la vostra musica preferita H24 in base alle vostre esigenze, in base al vostro mood, e per finire andate a mettere un bel mi piace alle nostre pagine.

Tutti vogliono una grande festa, ci canta così Luca Carbone. Ieri c'è stata una grande festa alla serata Dolby Theater di Los Angeles per la premiere di Toy Story 5. A breve ne parliamo, prima Holly e Julie con...

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Taylor Swift, perché in primis ha presentato il brano che sarà la colonna sonora del cartoon I Knew It, I Knew You, si intitola così. Ma poi non è finita qui, perché c'è stato questo duetto insieme a Randy Newman, autore delle musiche storiche della saga. Insieme hanno reinterpretato You Got a Friend in Me, brano simbolo dell'universo

Wind, tu puoi leggere nella mia mente, ma anche no, in questo momento meglio di no. 17:24 minuti, stavamo parlando di questo duetto che c'è stato tra Randy Newman e la nostra amica Taylor Swift. Tra l'altro poi Randy, si sa, è un autore delle musiche storiche di Toy Story 5, ma il clou si è raggiunto durante il ponte della canzone, durante quello che viene definito più seriamente bridge. Lei dice: ci sono altre persone che forse sono più intelligenti di me, e Newman controbatte dicendo: none one is smarter than you, nessuno è più intelligente di te. Una botta e risposta semplice ma davvero carico di significato, che ha reso il momento uno dei più condivisi della serata. E tra l'altro poi c'era anche Tom Hanks, che ha aggiunto un tassello in più alla serata, ha alzato sempre di più le aspettative. Complimenti a tutti.

che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
1: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
0: Andiamo! Guido io verso la CIDAC.
2: CIDAC. Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

un po' che cosa succederà ieri. Poi tra l'altro ho visto un bellissimo video, un bellissimo reel, intervistata da un noto giornale. Lei dice: io mi sposo, sono contenta della scelta che sto facendo, e si sposa anche per accogliere i valori, perché ormai mancano i valori nella società di oggi. E quindi vai così, Francesca Michierin, sei sempre portavoce di argomenti davvero importanti. Ti

canzone che io definisco frizzantina, Andy Grammer con Fresh Eyes. A breve parleremo della Mission Artemis 3. C'è anche un italiano nell'equipaggio della missione, un traguardo storico per l'eccellenza aerospaziale italiana. Prima però c'è Teddy Swims con Mister Know It All.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud, residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

17:49 minuti. Adesso parliamo di questo annuncio importante che è stato fatto da parte della NASA, ha svelato la composizione del quartetto di astronauti che comporrà l'equipaggio di Artemis, giunto all'edizione numero 3, quindi il progetto Number 3, la cui partenza è programmata per il 2027. Che dire, magari questo quartetto potrebbe diventare un quintetto, perché vorrei anch'io fare questa spedizione. E in particolare tra i nomi selezionati, oltre il mio, spicca

della prima volta in cui un astronauta europeo, quindi ricordiamo che questa spedizione ha da una parte anche la bandiera italiana, quindi se per i mondiali ci è andata male, speriamo nello spazio, quindi sicuramente voleranno diverse farfalle. Ciao, insieme a

Estate 2026, Zoffi insieme a Noemi con Farfalle. Lo so, bisogna ascoltare anche le altre canzoni, altrimenti non è giusto fare queste previsioni affrettate. Però c'è Salomè che fa le previsioni subito, già deciso, sicuramente vince Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Inghilterra, però ne deve selezionare una. Anche lui è stato molto vago. Devo dire che questa secondo me promette molto molto bene. Mi piace l'accoppiata Zoffi Noemi. Ritorniamo nello spazio, come ho detto, volano tante farfalle, ma volano tanti nomi importanti come Luca Parmitano. Per la prima volta un astronauta europeo viene integrato in questa mission, terzo progetto di Artemis del programma lunare americano. Un riconoscimento straordinario per la carriera dell'astronauta siciliano che vanta, pensate, già 366 giorni complessivi di permanenza in orbita terrestre, quindi un anno in orbita. Chissà quante volte si sarà detto don't worry, don't worry. Loro sono i Bundabash.

57 minuti e noi ci sentiamo domani. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Don't worry, adios, amici di Top Italia Radio, ci sentiamo domani. Bye bye.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'UE ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Von der Leyen, la nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando. Mosca replica: risponderemo in modo efficace e deciso alle nuove sanzioni UE.
1: Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo.
2: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025, definendo una disciplina per l'applicazione delle normative a livello nazionale, individuando una governance nel coordinamento tra l'Agenzia Nazionale per Cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una normativa nazionale organica in materia, sottolinea il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che tra le misure approvate cita la novità della responsabilità civile per danni da IA.
1: Intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio: ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio, affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
2: Seconda tappa della visita apostolica in Spagna per Papa Leone, dopo Madrid, la volta di Barcellona, che accoglie il pontefice nel corso dell'itinerario che lo porterà poi Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Prevost, che ha raggiunto nella strada di ieri la città catalana dopo i 3 giorni nella capitale, è solo il 3° pontefice a visitare la Spagna, nonostante la radicata e lunga tradizione cattolica del paese iberico.
1: Lo sport: l'Italia del basket si prepara all'estate con gli impegni previsti per la 3ª finestra di qualificazioni mondiali a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l'Italia sosterrà 2 amichevoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio è la prima delle 2 gare della 3ª ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Eccoci pronti per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Benvenuti a tutti, sono Manuel Giancale. In questo mercoledì 10 di giugno scopriremo che cosa ha fatto quel genio con un sacchetto in testa per non farsi beccare, ma ovviamente è stato beccato. E poi vogliamo subito iniziare con un bellissimo gesto da parte di un animatore di una festa di compleanno che purtroppo si è ritrovato a risolvere un problema molto grande per quanto riguarda da questo bimbo senza amici. Tra poco scopriremo che cosa ha fatto. Benvenuti.
4: 3, 2, 1, 1.

scorso, bellissimo, perché nelle feste di compleanno si fa un sacco di casino, poi se sono bambini ancora di più, ci mancherebbe. Il problema è che se non si hanno amici o se si hanno delle disdette una dietro l'altra, sta festa di compleanno non decolla, giusto? Ed è quello che più o meno è successo ad un bimbo di 6 anni a Monfalcone, in provincia di Gorizia, dove nessun compagno è andato alla festa di compleanno di questo ragazzo, di questo bimbo. Ovviamente ci sarebbe rimasto davvero male. Meno male che c'era un animatore che ha deciso di intervenire subito, e lo ha fatto con un messaggio sui social, un vero e proprio appello. Chiedeva dunque a chiunque fosse stato libero quel pomeriggio, quella giornata, a chiunque fosse stato libero, di raggiungere il parco, appunto, di Monfalcone. E nonostante le varie disdette dell'ultimo momento, eccetera, eccetera, comunque nel giro di poche ore sono venuti decine e decine di persone, di ragazzi, di ragazze, dappertutto, cioè da Gorizia, da Trieste, da Monfalcone stesso, e dai comuni vicini, eccetera, eccetera. Addirittura sono arrivati alla festa anche i vigili del fuoco, proprio per far contento questo bimbo di 6 anni che rischiava di non avere una festa di compleanno degna di un bimbo di 6 anni. Quindi, nel caso un giorno trovassimo sui social un annuncio: venite a questa festa di compleanno, andiamo, anche perché se siamo invitati la torta c'è. 3, 2, 1 1 hour.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto a Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Alex, dove sei?
3: In falesia! Ho appena chiuso un 6B! Ma fa un caldo pazzesco! Sogno a occhi aperti qualcosa di fresco!
2: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco! Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
4: Cidac, Cidac!
5: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
6: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
5: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
6: Te l'avevo detto, si può dire?
5: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
6: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
7: 3, 2, 1.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Ancora ben ritrovati a One Hour, quell'ora che ti basta. Il nostro mercoledì è iniziato con la storia che arriva da Monfalcone, in provincia di Gorizia, di un bimbo di 6 anni. Era la sua festa di compleanno, nessuno è andato per via di disdette a non finire, e fortunatamente l'animatore della festa, un ragazzo che fa questo di mestiere, ha deciso di interpellare i social e di chiedere a tutti coloro che fossero stati liberi di andare alla festa. Decine di persone sono arrivati, anche i vigili del fuoco, non per intervenire ma per festeggiare il bimbo di 6 anni. Questi gesti ci riempiono il cuore.
2: 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: parte all'altra dell'Italia del nord, passiamo dalla provincia di Gorizia alla provincia di Torino in Piemonte e andiamo a vedere che cosa ha fatto il nostro genio di oggi, che ovviamente pensava di non venir beccato, si nascondeva dentro un sacchetto, si nascondeva per bene e invece ovviamente è stato riconosciuto, ma il perché ve lo spiego tra qualche istante.
1: One hour.
2: One hour.

0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Siglata a Sassari l'intesa tra Conferenza Nazionale dei Poli Universitari Penitenziari e l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario per rafforzare il sostegno agli studenti universitari detenuti. In Italia sono 1.978 le persone in carcere iscritte a un corso di laurea, con la recidiva che si riduce del 70% tra chi studia. I due enti parlano di un'occasione di riscatto personale e sociale. L'accordo punta a servizi più efficaci, tutorato dedicato e percorsi di inclusione in linea con la funzione rieducativa prevista dalla Costituzione. Hervé Barmasse lancia Endurance Italia, una sfida sportiva mai tentata. Attraversare l'Italia solo con le proprie forze scalando le 20 montagne più alte di ogni regione. Dal 4 giugno percorrerà 6.000 km e 90.000 metri di dislivello in 30 giorni, combinando alpinismo, ciclismo, trail running e vela. Nei tratti di mare sarà affiancato da Giovanni Soldini. Il progetto vuole unire impresa sportiva e racconto del territorio italiano. A documentare tutto ci saranno Luca Rolli e Giacomo Bertè, per un futuro documentario. Partenza da Cala Gonone e arrivo a Trieste, con possibilità per chiunque di unirsi a Barmasse in alcuni tratti. Un uomo della provincia di Genova è finito vittima di una truffa online dopo essere stato adescato da un falso profilo femminile su un sito di incontri. Convinto di parlare con una donna reale, che le ha inviato foto intime e l'uomo le ha versato del denaro. Subito dopo è scattato il ricatto, paga o pubblico tutto in rete. Messaggi arrivati via WhatsApp da numeri sempre diversi. L'uomo ha ceduto per circa 1.000 euro, poi ha denunciato alla Guardia di Finanza. Le indagini hanno identificato un 60enne, denunciato per estorsione. Condividere dati e immagini online espone a rischi enormi, nulla resta davvero privato.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

Inizierei subito col dire che se abbiamo qualche problema con una persona, cioè se abbiamo litigato, se non ci sta più simpatico o simpatica, chi se ne frega, giriamoci dall'altra parte e andiamocene via, boom, basta, cioè chiudiamo quella storia lì. È inutile che ti arrabbi con la tua ex, tra virgolette, l'ex moglie in questo caso, perché lui, il nostro genio di oggi, siamo a Santena in provincia di Torino, lui ha deciso di fare un danno alla macchina della sua ex moglie, cercando di bucare, anzi l'ha fatto, bucato le gomme, rigato la macchina, bucato le gomme, eccetera, e ha tentato di non farsi riconoscere mettendosi un sacchetto sulla testa. Il problema è che le videocamere di sorveglianza ovviamente hanno ripreso tutto, e questo sacchetto, mentre stava facendo il gesto proprio del bucare la gomma, gli è caduto, e quindi lui, cioè, è uscito allo scoperto, cioè è stato riconosciuto subito. Lui ha tentato, si vede il video, fa molto ridere tra l'altro, lui ha tentato di rimettersi il sacchetto in testa, ma ormai ovviamente era stato riconosciuto, e lui diventa il nostro genio di oggi. Però davvero, ancora una volta, cioè, se abbiamo dei problemi con qualcuno, basta, cioè la vita è fatta di altro, no? Smettiamola di rimuginare sulle ex, sugli ex, cioè basta, la vita è un'altra cosa, così non diventiamo dei geni a fare questi gesti qua, che non si fanno ovviamente. 3, 3, 2, 2, 1, 1.

0: Anche la nostra casa potrebbe prima o poi diventare un data center, cioè un luogo dove i dati di internet arrivano, vengono elaborati e vengono di nuovo rimandati nella rete. Il motivo ve lo spiego tra qualche istante qui a One Hour.
1: 3, 2, 1. One Hour.
2: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto, si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Super Trailers.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: 3, 2, 1.

0: tutta la tecnologia del mondo, tutto internet del mondo, tutta l'intelligenza artificiale ha bisogno di un posto fisico. Cioè, nel senso, non è che internet non esiste fisicamente. Ci sono dei data center, cioè dei luoghi dove vengono messi i dati ad elaborare, quindi lì ci sono dei computer accesi H24 che vanno avanti, e non dobbiamo immaginarci il nostro classico computer di casa, ci mancherebbe, però degli enormi computer, stanzoni enormi con dei mega computer che hanno bisogno di elettricità, di essere raffreddati, insomma tutta una serie di cose che elaborano i nostri dati. Qualsiasi domanda facciamo all'intelligenza artificiale arriva lì, viene elaborata e otteniamo poi la risposta. Ecco, questo è un po' il concetto di internet, intelligenza artificiale, fatto proprio in modo basilare, perché non sono un espertone in materia. In America questi data center vengono ridimensionati, fatti molto più piccoli, stile la grandezza è più o meno quella del motore dell'aria condizionata che abbiamo noi, quella che vediamo sui balconi, per intenderci, ok? Più o meno quella grandezza lì. E c'è un'azienda che sta facendo proprio questo, quindi sta facendo dei data center molto piccoli, che mette nelle case della gente, proprio a fianco ai motori dei condizionatori, e utilizza l'energia elettrica proprio della casa, il raffreddamento della casa, insomma tutta una serie di cose legate a quella casa, e paga, diciamo, lo spazio, ok? Quindi affitta lo spazio delle case, oppure al contrario, invece di pagare un affitto di quello spazio, dà la possibilità a quella casa di avere, per esempio, energia elettrica gratuita e internet gratuito, insomma tutta una serie di cose gratuite, agevolazioni, mettiamola così. È come se qui in Italia anche noi avessimo sul balcone di casa nostra il nostro data center che ci permette di non avere la bolletta elettrica. Non sarebbe male.
1: 3, 2, 1.

0: Si conclude qui l'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Ci ritroviamo domani per il nostro giovedì, anche domani sicuramente un genio che si porta a casa la nostra etichetta, in questo caso a vendere le case, sono tutti bravi, certo, se poi è una truffa, vabbè. Ne parleremo ovviamente domani, quindi rimanete con noi, ciao a tutti.
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
2: Sono le 19 e 4 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Medio Oriente, Donald Trump ha detto che potrebbe ricominciare ad attaccare le infrastrutture dell'Iran, ma non lo dirà pubblicamente, ha chiarito nello studio Vale con i media. Riguardo all'accordo con Teheran, Trump ammette che gli USA vogliono un accordo significativo. Intanto l'ambasciatore iraniano a Vienna definisce controproducente un ostacolo ai colloqui con Washington la nuova risoluzione approvata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che chiede l'accesso ai siti nucleari di Teheran.
4: Sull'altro fronte, raid di Mosca a Kharkiv, dove sono stati lanciati 26 droni, e Odessa, dove un'abitazione è stata incendiata. In Russia droni hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga. Il presidente ucraino Zelensky fa sapere che ieri sera i missili ucraini FP5 Flamingo hanno colpito un impianto militare a Cheboksary, che fornisce all'esercito occupante componenti per droni e missili. L'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia e Mosca replica: risponderemo in modo efficace e deciso.
5: Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti col pedofilo Jeffrey Epstein. Lo ha detto nel corso di un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami col finanziere. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato nell'isola di Epstein, nel suo ranch o nella sua villa in Florida.
4: In Italia un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia creando disagi a Milano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi dei vigili hanno riguardato soprattutto la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Disagi per automobilisti e soccorritori nella Bergamasca, in molti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata.
5: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
6: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
4: Il Time ha inserito Kimi Antonelli tra i 100 sportivi più influenti del mondo, accanto ad altri giganti dello sport come LeBron James, Cristiano Ronaldo e Jannik Sinner. In questa stagione, ricorda il Time, Antonelli non smette di vincere e di stabilire nuovi record. Ha conquistato la pole position in 5 gare consecutive, in Cina e Giappone a marzo, a Miami e in Canada a maggio e a Monaco a giugno. Antonelli è il pilota più giovane ad aver mai guidato la classifica del campionato di Formula 1 e si unisce a due leggende di questo sport, come Michael Schumacher e Ayrton Senna, unici piloti ad aver ottenuto le prime 3 pole position consecutive.
5: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: La Valle che lavora, condotto da Simone Bertucco, le voci del lavoro e consigli, storie e opportunità del futuro nella nostra regione. La Valle che lavora.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La Valle che lavora, condotto da Simone Bertucco, le voci del lavoro e consigli, storie e opportunità.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte, e la Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Calciomercato. Con il valzer delle panchine, Paolo Bianco non sarà più alla guida del Monza dopo la promozione in Serie A. È stata una scelta dell'allenatore, che potrebbe ripartire dal Pisa, quindi sempre dalla Serie B. L'Atalanta ha esonerato invece Palladino. Il suo posto sarà preso da Sarri. Stroppa ha raggiunto l'accordo per il rinnovo con il Venezia fino al 2029. Sul fronte giocatori, il Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato dal Napoli a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Gianpiero Gasperini invece vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta, Matteo Ruggeri, che l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Il tennis. Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Hanfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Lorenzo Musetti invece non giocherà l'ATP 500 del Queens, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. Il cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia, con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. L'Italia del basket si prepara all'estate con gli impegni previsti per la terza finestra di qualificazioni mondiali a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l'Italia sosterrà 2 amichevoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio è la prima delle due gare della terza ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: alle 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Poi snocciola i numeri del turismo.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: A stretto giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la Presidente del Consiglio dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, deve aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire e su cui il PD sta facendo proposte è il costo dell'energia, ha sottolineato la Schlein. Intanto sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Iran in bilico tra guerra e pace, frustrato dallo stallo nei negoziati, Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi, dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Gli ho dato più tempo per un accordo, ma loro hanno pensato fossimo cretini e continuano a cincischiare. Ora dovranno pagare il prezzo, tunnel tycoon, secondo il quale l'intesa è pronta e Teheran deve solo firmarla. Emissari del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le ultime divergenze. Siamo allo sport. Alla vigilia del fine settimana della Formula 1 a Barcellona arriva un'importante comunicazione da parte della FIA, che ha ufficializzato l'accordo con i motoristi per arrivare ad una nuova ripartizione della potenza tra parte elettrica e componente termica. Sarà un processo graduale. Nel 2027 la ripartizione sarà 58-42% tra motore termico ed elettrico, con un più 5% di flusso di benzina, per arrivare nel Mondiale 2028 dall'attuale 50-50 al 60-40, con un più 13% di flusso di benzina. Ed è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno tre attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. E intanto arriva il monito del Papa: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, così Leone, dalla solenne messa della Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale sarà inaugurata la presenza del Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle Banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese e non c'è crescita. Sentiamola.
2: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
1: Banditi armati hanno fatto irruzione in una scuola nella Nigeria centrale, uccidendo tre persone, tra queste anche un bambino di 6 anni. I criminali sono stati poi respinti dalle forze di sicurezza, secondo quanto riferito dalla polizia. I rapimenti di scolari sono nuovamente aumentati negli ultimi mesi, costringendo alla chiusura temporanea di alcune scuole nel nord e nel centro del paese. Oggi un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Presso la sala operativa di via Messina sono arrivate una trentina di chiamate di richiesta di soccorso. Gli interventi dei vigili hanno riguardato principalmente, a causa delle forti raffiche di vento, la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica.

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno tre attacchi.

attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base statunitense in Bahrain. Intanto, dalla solenne messa nella Sagrada Famiglia di Barcellona arriva il monito di Papa Leone XIV: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Qui in Italia, da alcuni degli alti colli romani, ci sentiamo spesso accusati. Lo dice l'ambasciatore russo in Italia, Paramonov, nel suo discorso in occasione della festa per la giornata della Russia. La Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi dell'ordine mondiale odierno, aggiunge il diplomatico, riferendosi al Quirinale. Posso affermare con fermezza che queste accuse sono una palese falsità. I fatti testimoniano l'opposto, la Russia aperta al dialogo con chi rinuncia ad un atteggiamento ostile. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute, Mattei, agli assessori regionali alla sanità. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Ulissa Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. Il calcio: domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A, Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono 3 gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1. E con questo è tutto, a più tardi.

mezzanotte e due minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto, la vita che ci graffia, ne abbiamo viste troppe proprio io e te. Ti bevo da una tazza senza mandarti giù, mandarti giù.

0: l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.